0: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Eccoci qui nello studio di Radio Talpa in questa giornata che è la prima giornata di primavera, ragazze.
2: E infatti
0: anche se
2: si
0: non
2: vede,
0: sembra,
2: ragazzi. Uno splendido sole, dentro di noi.
0: Voi vi sentite felici?
2: Io felicissima.
0: Perché oggi è anche la giornata della felicità.
3: Io lo sapevo che l'avrebbe detto.
2: Lo volevi dire tu,
3: no.
2: Stefi?
3: Ma chi l'ha detto da sempre?
0: Ma non
3: si
0: lo
3: sente
0: so,
3: così.
0: L'ho
3: ogni tanto
0: oggi.
3: Si svegliano e
2: dicono queste.
0: L'ho sentito dai nostri colleghi in radio. I nostri colleghi, sai. E comunque, noi invece questa sera non so se parleremo tanto di felicità perché. Iniziamo con una citazione, così vediamo se capite qual è il tema della serata. Gli amori impossibili non finiscono mai, sono quelli che durano per sempre. Questa è una citazione da Mine Vaganti, quindi iniziamo con un film di Ferzan Ospetek e forse già anche dalla canzone di Tiro Mancino che abbiamo messo all'inizio si può capire perché questa sera vogliamo parlare proprio di amori impossibili.
3: Evviva!
0: Già, la giornata della felicità, magari anche un amore impossibile rende felici, chissà.
2: Anche perché un amore impossibile non si sa poi come va a finire.
3: No, io appunto, volevo, io anche un po'
0: è implicito. Magari è impossibile all'inizio, poi.
3: Io oggi ho letto questa cosa che tu, con questa tua citazione, e voglio dire che gli amori impossibili non finiscono mai perché non si devono mai scontrare con la realtà.
0: Eh beh, certo.
3: Mettendo un amore impossibile poi nella vita di tutti i giorni, dopo un po' anche l'amore impossibile. No, uno vorrebbe mandarlo via. Questo, solamente questo volevo dire.
0: Sì, sì, beh, gli amori impossibili sono quelli non vissuti, quindi
3: appunto,
0: quello che non vivi lo puoi idealizzare.
2: Oppure vissuti in malo modo.
0: Chissà, non lo so, chissà. Anche perché poi amori possono essere anche non solo amori carnali o
3: di,
0: come si dice, di coppia, ma anche amori filiali, amori per una terra, amori
3: per un lavoro, per un mestiere.
0: Osta, tu dici questa
3: sì, così.
0: Ti è venuto in mente
3: queste cose che
0: lavoro.
3: Sento dire.
4: È la primavera.
2: Poteva dire anche per un animale.
3: O per un animale.
0: Per un animale, certo. Quindi comunque questi amori impossibili noi li andiamo a cercare questa sera nei libri e vediamo cosa abbiamo trovato.
3: Incomincio io.
4: Aiuto.
3: Aiuto. E per il primo amore impossibile della serata io sono andata sul classico, anche un po' sullo strappalacrime.
2: Oh, mamma mia.
3: E ho pensato infatti a Giovanni Verga e a Storia di una capiniera. Una talpa qui presente ha pianto calde lacrime, mi ha confessato su queste pagine.
4: È vero, guarda, mi ricordo anche il momento storico.
3: Comunque, allora, Storia di una capinera è uno dei primi romanzi di Verga, pubblicato come era d'uso allora a puntate su una rivista. E poi uscito invece in edizione completa nel 1871. La storia narra la vicenda di una giovane, come direbbe Verga.
0: Una giovine.
3: Orfana di madre dall'età di 7 anni e per questo cresciuta in un convento. Il padre si era risposato e con la nuova moglie aveva avuto altri due figli, una ragazzina Giuditta e un bambino Gigi. Maria, questo è il nome della nostra protagonista, è una ragazza di buon carattere, forse un po' ingenua, ma gioiosa e piena d'amore. E accetta di buon grado il futuro che il padre e la matrigna hanno preparato per lei, cioè il convento. Infatti Maria è destinata a diventare monaca di clausura. Perché ancora infatti non lo sa. Ma c'è un imprevisto che almeno per un po' scombina il normale andamento delle cose, cioè un'epidemia di colera infesta la città di Catania e tutti sono costretti a riparare in campagna per sfuggire al contagio. E anche Maria, il suo convento è nella città di Catania, quindi anche lei viene tolta temporaneamente dal convento dove sta per prendere i voti e raggiunge il padre e la sua nuova famiglia. Qui vive un periodo bellissimo, si meraviglia di ogni cosa, è grata per ogni piccola cosa, non capisce le critiche che come frecciatine le lancia la matrigna dicendole che non sa fare niente, che non è utile a nessuno, eccetera. Lei anche queste critiche alla fine fa una specie di esame di coscienza, dice sì è vero quello che dice la mia nuova mamma. Lei ama tutti e tutto indistintamente, ma questo momento di grazia non durerà perché lei conoscerà l'amore senza aspettarselo, senza cercarlo, lo conoscerà nei panni di Nino, figlio di amici di famiglia, e sarà prima terrorizzata per quello che siete di provare e poi terrorizzata ancora perché si accorgerà di essere ricambiata e sa che questa storia comunque per un attimo lei pensa che possa avere degli sviluppi, poi si rende conto che invece non potrà averli. Tutto questo movimento però non sfugge agli occhi della matrigna, che non si chiama matrigna a caso. E infatti lei aveva ben altri piani per Nino e quindi allontana i due ragazzi quando stanno appena iniziando ad amarsi, e da qui in poi la vita di Maria si riempie di disperazione. Si ammala, la riportano in convento e la preparano per il noviziato, ma lei non vuole più farsi suora, sente che c'è un'altra vita possibile, vorrebbe essere come le altre ragazze. A nulla varranno però i suoi pianti, anche le sue grida, la malattia. Alla fine addirittura sarà presa per pazza, che era la sua paura più grande. Lei confessava di essere terrorizzata da questa cosa e era terrorizzata dal dover dividere la cella con suor Agata.
4: Non è morto nessuno,
3: no, per ora. Che è una monaca che è pazza, probabilmente anche lei, una monaca che è stata forzata a prendere i voti, e da 15 anni che corre ulula nella sua cella, nella sua piccola cella, infatti. E lei la portano lì, però poi ha un collasso, vabbè. Questa storia ci viene narrata sotto forma di romanzo epistolare, cioè noi leggiamo le lettere che lei scrive dalla campagna e poi dopo di nuovo dal convento alla sua cara amica Marianna, che era compagna ai tempi, cioè era lì dalle suore con lei finché hanno avuto un'istruzione, ma che poi non tornerà più lì perché è destinata ad una vita normale, insomma si sposerà Marianna. Il tono delle lettere, prima gioioso, diventa sempre più cupo fino all'ultima missiva, non più scritta da Maria, ma da suor Filomena, che racconta a Marianna l'agonia dell'amica che aveva cercato di seguire il suo amore impossibile.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

0: a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme.
1: La prima volta che un ragazzo mi ha baciata sono rimasta invisibile per 3 minuti, poi sono ricomparsa. Accadde nel cortile della scuola sotto un platano e il ragazzo che aveva chiuso gli occhi per baciarmi girava come una trottola intorno all'albero per ritrovarmi. Ogni volta che le nostre labbra entravano in collisione, seppure con grande dolcezza, scomparivo. Ho provato con un altro ragazzo sotto un altro platano, stessa cosa. Crescendo, il fenomeno si è accentuato. Poi mi sono innamorata, più amavo e più a lungo scomparivo, finché mi sono innamorata alla follia, diventando invisibile senza interruzione.
2: Beh, la libraia innamorata.
1: No, che libraia, questo è il libro di Mathias Malzieu. Il bacio più breve della storia. E ditemi voi se questo non è un amore impossibile.
2: Accidenti.
1: Una che quando si innamora scompare.
2: La donna è visibile.
1: Oltretutto questo è un amore impossibile perché un ragazzo normale, forse un po' sognatore, tendenzialmente depresso, si innamora appunto di una ragazza quando ama scompare. Questo libro, come vi ho detto, è edito dalla Feltrinelli e tradotto da Cinzia Poli. Siamo a Parigi e questa è più o meno la cosa più reale che c'è nel libro.
2: Perché... Dopodiché tutto il resto è fuori.
1: Esatto. Di solito io non leggo cose così surreali, però questo libro mi aveva incuriosito e vista anche la brevità, perché è proprio un libro molto breve, e ho deciso che potevo tentare e che... Alla fine posso dire di non essermene
2: pentita. Sei stata contenta, ecco.
1: Sì. Insomma, torniamo a Parigi, ad una serata al Théâtre du Renard. Non so se...
3: Benissimo.
1: La chicca approva. Mentre l'orchestra suona It's Now or Never, la nostra voce narrante maschile nota una ragazza misteriosa che si aggira per questo teatro. E quando ormai non pensava più di ritrovarla, ecco che se la ritrova faccia a faccia. E che succede? Baciano. Il bacio è così descritto, ve lo leggo perché è molto carino. Il bacio più breve della storia. Un millesimo di secondo, carnoso e leggiadro insieme, appena uno sfioramento, un origami, un accenno di cortocircuito, un tasso di umidità incredibilmente vicino allo zero. Qualcosa nell'ordine della polvere d'ombra, il bacio più breve della storia. Non ci guardavamo davvero, non ci toccavamo davvero, non ci dicevamo quasi niente. I suoi occhi troppo grandi sulla pelle di porcellana e quello strano modo di scusarsi perché sorrideva. Le sue labbra che volteggiavano come un fiocco di neve smarrito su una spiaggia d'estate, mentre io cercavo di recuperarlo con la mia ghiacciaia troppo grande. Un cataclisma mascherato da bacio in miniatura, più potente di un esercito di colpi di fulmine. Il bacio più breve della storia. Impatto luminoso. Poi più nulla. Scomparsa. Perché appunto questa ragazza le succede questo piccolo inconveniente. Inizia da qui una ricerca estenuante del nostro protagonista, con l'aiuto anche di due personaggi molto improbabili: un detective in pensione che sembra un orso polare e un pappagallo blu. E questo pappagallo anche lui, insomma, ha una bella parte. Poi ci sono anche altri personaggi, la farmacista timida, è proprio molto carino. È una storia tenera e surreale, come vi dicevo, un racconto su un amore impossibile che rivela come un pizzico di magia possa anche cambiare le cose. La magia e il bacio, che solo con il vero amore può diventare anche meraviglioso. La ricerca di quel bacio, di quella sensazione paradisiaca, accompagna tutta la narrazione, che sia onirica sia anche molto tenera. Malzieu chiede innanzitutto al lettore di spogliarsi della razionalità, di dimenticare ogni logica in una storia che sa molto di fiaba, una fiaba per adulti che riesce anche a trasmettere con il sorriso temi profondi, perché no, insomma, parlare dell'amore. E ci ricorda anche di non dare nulla per scontato, ci fa pensare quali siano le cose fondamentali per amare. Non vi dico se la ragazza ricomparirà e se da amore impossibile diventerà un amore probabile in questo libro. Leggetelo, perché Il bacio più breve della storia è un libro che si conclude velocemente, si legge tutto.
2: Pensavo
1: d'un fiato.
2: Che spoileravi.
1: No.
2: Infatti, io ero così.
1: Stavo aspettando. No, vi ho detto che non vi dico se ricompare, se non compare, però è molto carino. E poi alla fine, tra l'altro, ci sono anche cioè una carrellata di poesie paradossali. Vabbè, per esempio, non so, Cuore di popcorn, ma adesso non so se ve lo leggo o no. Cosa dite?
2: Come vuoi, popcorn. Si incuriosisce.
1: Vediamo se lo trovo, perché non ho messo il segno. Non lo leggo perché non lo trovo. Anche.
2: Ci piace questa cosa. Io ti consiglierei l'uso di qualche segnalibro, perché anche la puntata scorsa,
1: questa volta ho fatto ben due letture e non le ho perse.
2: No, perché mi pare di ricordare.
1: Ma questo Cuore di popcorn, volta. Porca miseria, è l'unica che non trovo.
3: Te lo cerco io intanto.
1: No, vabbè. Comunque, vi lascio con la musica dei Dionysos, penso si dica così, un gruppo rock francese, perché l'autore Malzieu, questo è un gossip, è anche il cantante e leader di questo gruppo, e quindi lui
3: è un artista
1: tutto tondo, molto
3: come
1: particolare.
3: Come Jared Leto, un po' così.
1: E comunque interessante, a parte il libro e la musica.
2: Ascoltiamolo.

0: sull'orologio a cucù.
1: Ma è carina questa canzone.
2: È vero, molto, infatti molto. È un personaggio da tenere d'occhio a lui.
1: Sì, diciamo che a parte che la copertina è bellissima.
2: Sì, anche le illustrazioni.
1: È molto carina, sì, la guarda.
2: Le illustrazioni, però adesso ci metterò mezz'ora.
0: No, ha trovato il popcorn.
2: Cuore di popcorn? No, l'ho trovato, cuore di popcorn. Alla fine,
1: leggere?
2: Però, non ve lo leggo, perché dovete comprare il libro e leggervelo. Sì, e poi, anzi, scriveteci magari dei commenti su Talpa Chi Legge, su Instagram. Anzi, mettiamo anche addirittura la nostra copertina su Instagram, così in tempo reale, se qualche nostro
0: ascoltatore
2: l'ha letto, magari possiamo commentare insieme, no, perché no? Quindi Chicca, tu avevi un libro di cui parlare.
1: Io non vorrei spendere troppe parole su questo
0: ne
1: libro, perché
0: due.
1: È IQ84.
0: Posso, hai già detto
1: posso
0: tutto
2: con una sigla.
1: È il sunto. Comunque, se non l'avessi, io non l'ho letto. Ed è una storia che parla di un amore impossibile. È talmente impossibile che anche il mondo in cui si svolge questa storia è un mondo tra virgolette impossibile, perché i due personaggi principali vivono in questo mondo dove ci sono due lune addirittura. Sì. Ed è un amore che si rincorre nel tempo.
2: Hai detto, scusa, l'autore di questo libro?
1: No, di Murakami.
2: No, appunto,
1: scusate.
2: Perché i giapponesi hanno questi mondi particolarissimi e difficilissimi anche in cui entrare, perché molto lontani dal
1: distantissimo, ma infatti per noi occidentali certe cose sembrano... sono molto lontani dal nostro modo di pensare, sì, sono proprio universi paralleli. E questi due personaggi vivono in questi mondi a loro modo parallelo, si cercano e succederanno mille cose, perché poi è un libro dove si parla di sette, ci sono personaggi un po' particolari, e soprattutto la protagonista è una assassina di professione.
2: Professione assassina.
1: Sì, però mira determinate persone. Lei scatena la sua violenza contro tutti quegli uomini che hanno provocato violenze o dolore. Quindi
0: una giustiziera,
1: sì, però lei pensa sempre al suo Tengo, il suo amante Tengo, che fa il matematico. E che anche lui è un po' complicato, sì,
0: anche perché è un bel volume,
1: sì. E lui invece è un matematico che sta riscrivendo una storia, sta riscrivendo

0: una grande crisi, insomma. Non vi spiego nient'altro perché è una cosa che dovete bisogna leggere. Eh sì, beh, sì, sì. E il rapporto tra le due è carico di tensione durante tutto il romanzo, e gli sconvolgimenti emotivi, le recriminazioni reciproche, le fragilità. È difficile però per il lettore prendere una posizione decisa, decidere chi ha ragione delle due, hai capito? Se ha ragione la madre o se ha ragione la figlia. E i personaggi, sia le protagoniste che i personaggi secondari, sono descritti e caratterizzati molto bene. Secondo me in questo romanzo sicuramente la sensazione che ho avuto è che la parte da salvare è tutta la parte femminile, tutti i personaggi femminili, mentre i personaggi maschili che sono comunque presenti sono
1: difettosi in qualche modo.
0: Sì, difettosi. C'è il personaggio di un professore, per esempio, verso il quale Amy ha un'ammirazione adolescenziale anche, che la madre invece non sopporta, ed è un personaggio effettivamente che non è proprio positivo. Nel contempo non riesci neanche a demonizzarlo eccessivamente, insomma.
2: Varie umanità.
1: Sì. È ambiguo.
0: Sì, è narrato molto molto bene, non è un romanzo facilissimo perché comunque ci sono tante tante cose a livello emozionale. È anche un po' poetico, secondo me, però io l'ho amato dall'inizio alla fine. Adesso ve ne leggerei un pezzettino. Quella notte Amy, sdraiata sulle lenzuole in magliette mutande, una gamba nuda penzolante dalla sponda del letto, sentì sua madre scorreggiare. Un suono breve e secco, come se avesse tentato in qualche modo di non essere volgare. Amy si passò una mano sul viso e alzò gli occhi al cielo, nel buio. Tornata in camera sua dopo cena, aveva tirato fuori dal cassetto della scrivania un piccolo diario regalo di sua madre lo scorso Natale e ci aveva scritto queste parole: «Un altro splendido giorno è passato». Sua madre l'avrebbe letto, ovviamente. L'aveva sempre letto quel diario. Scartando il regalo il giorno di Natale, Amy aveva subito saputo che sarebbe stato così. «Ho pensato che ormai avessi l'età in cui una cosa del genere ti sarebbe piaciuta», aveva detto sua madre, e nell'istante in cui entrambe avevano leggermente distolto lo sguardo da quell'altro, era stata sottintesa la verità. «È bellissimo», aveva detto Amy. «Grazie tante, mamma». Perciò aveva sempre fatto molta attenzione. Scriveva: «Mi sono divertita oggi a pranzo con Stacy», intendendo che avevano fumato due sigarette a testa nel bosco dietro la scuola. Ma quell'estate aveva preso a scrivere la stessa frase ogni sera, impugnando la penna con rabbia. «Un altro splendido giorno è passato». La stessa frase per 13 volte, ormai scritta diligentemente subito sotto la data. Fatto questo, aveva appoggiato il diario per terra accanto al letto e si era sdraiata. Ma sentendo l'ultimo sportello della cucina al piano di sotto che si chiudeva, sapendo che sua madre ora si sarebbe spostata in salotto a sfogliare il Reader's Digest con le gambe accavallate e un piede a dondolare su e giù, sentendo come la linea nera fra loro fosse ancora e sempre lì, come corresse direttamente dal suo letto a sua madre giù al pian terreno, Amy si era improvvisamente alzata dal letto ed era andata a gridarle dalle scale: «Mamma, se sei incinta, te lo volevo dire!» Ecco, l'aveva fatto.

0: Allora, amici, anche io vi voglio parlare di un libro. Qua continuano a cantare, vabbè, adesso posso parlare?
1: Sì.
0: No, mi arrabbio. No, volevo anch'io parlare di André Asiman, perché l'ho letto recentemente, di un libro suo, e quindi mi è sembrato di poterlo affrontare
1: questa
0: sera. E
1: dire che fino
0: sera.
1: A pochi mesi fa io non sapevo nemmeno che esistesse André Asiman, adesso
0: no,
1: invece...
0: io ho già letto tanti anni fa, anche Le notti bianche,
1: infatti,
0: che è un altro
1: ho libro. Letto, ho letto un po' un breve
0: ma
1: riassunto.
0: Lui è strano, perché è un autore che non è che mi faccia impazzire, però i suoi libri mi attirano e li leggo tutti.
1: Su cioè, quello che hai portato te sotto c'è scritto autore di Chiamami col tuo nome.
0: Esatto, perché Chiamami col tuo nome è il libro più famoso,
1: sì,
0: che lo ha
1: traino,
0: rivelato,
1: poi adesso per tutti gli sì. altri, infatti. Così.
0: E il tema che affrontiamo stasera, appunto, Amori impossibili, mi sembra ben rappresentato in questa variazione su un tema originale, che è l'ultimo libro di questo autore. Come ha detto anche l'autore, si ispira in questo libro all'opera musicale di Edward Elgar, musicista che parte da un tema principale e poi fa delle variazioni, ognuna dedicata a una persona che gli stava a cuore. E la stessa cosa fa Asiman su un tema principale, che è appunto quello dell'amore. Fa 5 variazioni intorno ad un'assenza, perché spesso è l'assenza di questo amore, quindi variazioni attorno ad un'assenza le definisce. Il personaggio narrante del libro è Paul, e lo incontriamo quasi, cioè no quasi, ormai adulto, però cioè lui racconta da adulto una cosa che è successa anche nel passato, e il primo, la prima sezione lo vediamo appena sbarcato a San Giustino, quest'isola italiana, siciliana, infatti anche questo...
1: Non lo so, mi sa tanto di carcere. Non lo so perché.
0: Perché?
1: Non San lo so. Giusti...
0: Beh,
1: perché
0: sì.
1: Hai sentito prima la canzone di Dalla, secondo me ti è rimasta un
0: ma,
1: po' in
0: vabbè,
1: mente.
0: Comunque, no, lui invece, questa San Giustino, una bellissima isola siciliana, e il protagonista qui passava le sue estati da bambino, e lui invece va a vedere che cosa è successo alla casa di famiglia, e comincia in qualche modo, passando attraverso le vie di questo paesino, a ripercorrere la sua vita di quel tempo, quando ancora bambino era rimasto affascinato in maniera che ancora non poteva comprendere da Nino. Anche qui c'è Nino. Stasera, come nella...
1: Il fil rouge di stasera è
0: Nino.
2: E anche Asiman.
0: Sì, infatti. No, vabbè. Comunque, era rimasto affascinato in una maniera appunto che non sapeva quale... cioè come mai questo, quest'uomo lo affascinasse così tanto. Nino era l'ebanista del posto e faceva i lavoretti anche per la sua famiglia, restaurava, metteva a posto, e adesso da adulto quegli occhi magnetici, quelle mani esperte sul legno, per lui sono un ricordo quasi doloroso, perché alla fine lui si rende conto che questo è stato il suo primo amore impossibile e spezzato. Anzi, proprio mai vissuto,
2: ecco.
0: Perché neanche si era reso conto che fosse amore. Ma come lo stesso autore dice, gli amori incompiuti, gli amori impossibili sono quelli che durano di più. E noi seguiamo nella sua mutevolezza tutte le varie esperienze di Paul, che poi cresce e vive con Maud un anno, Maud che è una donna, un anno insieme di vita molto tranquilla, e interrotta però a un certo punto da, si potrebbe dire, da una partita di tennis, perché lui va a fare questi allenamenti e vede Manfred, lo osserva da distante, da sotto la doccia, quando dopo gli allenamenti si fanno la doccia appunto, e sogna di conoscere questo bel Manfred, un ragazzo più giovane di lui, e di avere qualche contatto. Poi però, come dicevo, nella sua mutevole vita, perché lui cambia tantissimo, dopo aver conosciuto anche questo Manfred, essere stato anche con lui, ritorna alla vulcanica Chloe, che è bella e spregiudicata, e con questa Chloe la sua storia era già iniziata ai tempi dell'università, quando si erano conosciuti e quando si erano anche amati, ma pur non riuscendo ad amarsi completamente, a stare insieme, a essere una coppia, non erano neanche riusciti a lasciarsi concretamente. Non è che si erano detti addio. Infatti da quel momento ogni 4 anni loro si incontrano o per caso o anche alle volte cercandosi, e questa passione folle tra di loro si riaccende ogni volta, per un momento, perché dura dura pochissimo questa cosa tra di loro, perché poi dopo entrambi tornano alle loro vite separate e lontane, senza contatti. Asiman crea con abilità dei personaggi ben definiti, particolari e molto diversi, ognuno con un ricchissimo mondo interiore che è quasi peccato scoprire, quasi, ce lo dice l'autore, perché lui dice che dal momento in cui si scopre il mistero dell'altro, non si dovrebbe neanche dirlo all'altro, perché poi dopo la magia potrebbe scomparire. Questo è quello che ci ho letto io, almeno.
1: Sì, beh, chiaro.
0: Quello che mi ha detto quest'autore leggendo queste cose. Però poi fateci sapere se qualcun altro ha letto questo libro, Variazioni su un tema originale, ce lo dica. E la risposta comunque a tutto questo gran bailam di amori maschili, femminili, amori impossibili, eccetera, sembra essere in ogni caso nell'amore, che si insegue ma che poi appena si acchiappa in qualche modo appassisce. Il vero amore è nell'idea, non nell'espressione, sì, diciamo. E a me sembra molto amore impossibile questo, non so cosa ne pensate voi.
3: Ma
0: amare un'idea,
1: Mi piace il tuo commento.
0: Ma.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul Suono Jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre con voi per circa 60 minuti alla radio. Iniziamo questo percorso con un brano eseguito da due chitarristi giovani e talentuosissimi. Si chiamano Jack Gardiner, inglese, e incontra un suo collega italiano che amiamo particolarmente, si chiama Matteo Mancuso. Insieme eseguono questa The Snow Job, Matteo Mancuso con Jack Gardiner.

0: I suoni su Just Train sinfonici di un'orchestra irlandese sono RTE Symphony Orchestra. Hanno eseguito un tema estratto da Riverdance, un musical di un compositore irlandese per l'appunto come Bill Whelan. Il brano è Riverdance, che dà il titolo a questo musical Riverdance, RTE Symphony Orchestra.
1: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk.

E questo è sicuramente un progetto corale molto interessante che riguarda un liceo di Roma come il liceo Pio Albertelli, e gli studenti partecipano a questo progetto corale fin dal 2012, un percorso iniziato all'epoca sotto la guida del direttore Ludovico Versino, e abbiamo ascoltato dagli studenti del coro

0: Bertelli, un pensiero per Simon & Garfunkel con un classico, The Sound of Silence.
1: You're listening to Jazz Train Radio.

The Free Label, band che dedica il suo repertorio ai classici R&B e disco anni 70, questa era Bad Girls, un brano portato alla fama mondiale nel 1979 da parte di Donna Summer da un disco forse fra i più fortunati come Bad Girls.

0: Está bem.
1: Hai ascoltato alcuna moderna interpretazione della tradizione folk offerta da Avatar? Un programma di musica tematica, curato da Maurizio Castelvetro. Avatar. Tutti i giorni. Dall'8 alle 9. Naturalmente, su Radio Talpaz.

0: oggi ora musica, anche oggi le novità discografiche indipendenti. Ben trovati in questo venerdì alle porte di un weekend. Mi accingo a presentarvi musica nuova. Oggi nostro ospite sarà Fabio Cardullo, tra le novità della settimana con il suo singolo Sopravvivenza nello spazio interviste. Ma partiamo!
1: Ora musica story.
0: 1982.

0: Paradise, Pub Cats, oggi ad aprire Ora Musica all'insegna dei ricordi, perché qui non è soltanto un ricordo musicale ma anche il ricordo di un film che ha avuto un enorme successo. Ora Musica, novità al primo ascolto, Pantarei.
1: I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino timbrato.

piedi a terra, ma sul terreno degli altri. Ci ho provato per anni, ma non fa per me. Non mi resta altra scelta.

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica. Oggi andiamo in provincia di Vicenza e facciamo una chiacchierata con Fabio Cardullo. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, Sopravvivenza è il titolo del tuo singolo, ma io vorrei partire da un'altra cosa, perché tu artisticamente sei conosciuto come Lampion Guitar, però adesso esci come Fabio Cardullo. Come mai questa cosa?
1: Allora, questa cosa è un fatto che è appunto successo alla mia attività, cioè Fabio Cardullo sarebbe il mio nome proprio.
0: Quello vero, all'anagrafe.
1: Esatto, che comunque ho sempre utilizzato per l'attività artistica, quindi come cantautore io sono Fabio Cardullo a tutti gli effetti. Però da una decina d'anni a questa parte si è aggiunto questo elemento alla mia produzione, ovvero ho inventato questa chitarra in materiali riciclati che ha la caratteristica di avere la cassa armonica fatta con un vecchio lampione stradale. Sì. E quindi la chitarra lampione è diventata di fatto un elemento distintivo della mia figura artistica, oltre a portare anche un messaggio legato al rispetto ambientale.
0: È come un alter ego.
1: Esatto, sì, diciamo che a volte dico è più famosa lei di me.
0: Eh beh, ma è particolare, in effetti sto vedendo anche la fotografia di questa chitarra, molto molto bella. Senti,
1: grazie.
0: Parliamo di Sopravvivenza invece, questa tua nuova canzone che rappresenta il nuovo progetto.
1: Sì, Sopravvivenza esce come singolo e appunto è un brano che già dal titolo lascia capire insomma che qui si parla di sopravvivenza, cioè una sorta di istinto legato al farcela, come dire, no? Non soltanto per vivere, ma anche per, come dire, per avere dei rapporti, delle relazioni, per esistere in maniera dignitosa, ecco.
0: È dura, è sempre più dura.
1: È dura.
0: Questo brano fa parte di un progetto più ampio, cioè nel senso uscirai singolo dopo singolo o hai in mente di fare un EP?
1: Al momento sì, anche se devo dire che i brani che ho nel cassetto sono veramente tanti e quindi credo che molto presto arriverà anche un EP.
0: Bene.
1: Però al momento insomma il singolo è questo e tra l'altro appunto ha questa caratteristica di essere molto ironico, perché adesso l'abbiamo presentato magari così seriamente, però in realtà è un brano che nasconde anche dell'ironia e sicuramente delle riflessioni.
0: Adesso andremo ad ascoltarlo. Tra l'altro, tornando alla chitarra, sulla copertina di Sopravvivenza appari tu con questa chitarra.
1: Sì.
0: Giusto, lo diciamo per i curiosi che magari adesso vanno a cercare i tuoi social, e allora diamo gli indirizzi per trovare Fabio Cardullo.
1: Allora, il mio sito è fabiocardullo.com e mi trovate su tutti i social, Facebook, YouTube, anche TikTok e Spotify a nome Fabio Cardullo, o comunque basta cercare Fabio Cardullo e Lampion Guitar e trovate tutto.
0: Fabio Cardullo, Sopravvivenza, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, Ora Musica.

0: sopravvivenza.
1: Sopravvivenza, questo è il titolo della canzone di Fabio Cardullo, oggi nostro ospite qui a Oramo.
2: Amici di Radio Talpa, un abbraccio fortissimo da Samuele Bersani, vi abbraccio forte, viva Radio Talpa, ciao!
3: Libra.

Cecilia La Rosa con il suo nuovo singolo che è prodotto da Piero Cassano con gli arrangiamenti di Aki Antonio Kindamo, si chiama Più Forte di Te. Cecilia La Rosa che sta facendo grande esperienza, perché negli ultimi periodi ha aperto concerti di vari artisti, dai Mattia Bazzara ai Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Francesco Baccini e tanti altri ancora. Ora musica, anche oggi il singolo di Sorriso, Dillo alla Luna.

Dillo alla Luna, anche oggi sorriso tra i brani ad alta rotazione della settimana qui a Ora Musica con questo singolo. Adesso energia rock, perché c'è Angelo Ticli.

0: Angelo Ticli a Ora Musica, questo era il suo nuovo singolo She's My Fa.
1: Lo scrittore francese Guy Debord sosteneva che il nostro tempo preferisce l'immagine alla cosa, la copia all'originale, la rappresentazione alla realtà, l'apparenza all'essere. A Radio Talpa invece siamo più veri e concreti. Preferiamo donne e uomini in carne ed ossa, dove scorre tumultuoso il sangue creativo delle idee. E tutto in diretta.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Lucia Lin in arte L puntato, Il mare sta piangendo è il titolo del suo singolo tra le promozioni di Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Documento storico oggi nell'angolo dei ricordi, perché qui parliamo di un super disco live e anche di un film. Ci sono i Blues Brothers.

0: Green Onions, da Made in America, grande album live dei Blues Brothers. Abbiamo ripreso Cipolle Verdi, questo grande classico del blues nella versione appunto Blues Brothers. Domani niente angolo dei ricordi, perché c'è Ora Musica Weekend come ogni sabato e domenica, e i ricordi torneranno lunedì, eh. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Gianluca Amoruso e il suo nuovo singolo Pura Così.
1: Non dormo più.

0: voce molto particolare, Beta V, Aura Musica, con il nuovo singolo ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta a fine millennio, 1999, canzone bellissima scritta da Mogol e Gianni Bella per Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.
2: Io non so.

L'emozione non ha voce, Adriano Celentano dal 1999 qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi. Tutto continua con Alessio Simonini che è uscito con il nuovo singolo Sarà, Sarà.

0: Sarà il nuovo singolo di Alessio Simonini, Aura Musica, tra le nostre promozioni di questa settimana.
1: Radio Talpa, la web radio di Cattolica, torna con nuova musica e nuove trasmissioni 7 giorni su 7.

0: un guà se va a cuore.
1: Il sapore dell'Africa in questo brano che si chiama Cho Cho Cho ed è il nuovo singolo di Cha Sonia Bor, novità della scorsa settimana. Ora musica. Au revoir è invece il titolo del singolo di Angelica De Mondi.

0: casa cosa fai?
1: Angelica De Mondi ad alta rotazione con Au Revoir qui a Ora Musica. Chiudiamo la puntata di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Si intitola Ombre riflesse ed è il singolo di Florenzia.

0: che non esiste.
1: Florenzia con Ombre riflesse, il nuovo singolo, oggi a completare la lista dei brani targati Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
4: L'ultimo suono del tuo addio mi disse che non sapevo nulla e che era giunto il tempo necessario di imparare i perché della materia. Così, tra pietra e pietra, seppi che sommare è unire e che sottrarre ci lascia soli e vuoti, che i colori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e i sol implorano la fame dell'udito, che le strade e la polvere sono la ragione dei passi, che la strada più breve tra due punti è il cerchio che li unisce in un abbraccio sorpreso, che 2 più 2 può essere un brano di Vivaldi, che i geni amabili abitano le bottiglie del buon vino. Con tutto questo già appreso, tornai a disfare l'eco del tuo addio e al suo posto palpitante a scrivere la più bella storia d'amore. Ma come dice l'adagio, non si finisce mai di imparare e di dubitare. E così, ancora una volta, tanto facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella fugace, seppi che la mia opera era stata scritta perché la più bella storia d'amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi.

parole sentite per caso al telefono. Oh, fango, fango, come scorre, denso come caffè straniero e con un pulsare di lumaca. Parla, parla, chi è? È il pulsare delle viscere, amante delle cose digeribili. È lui che ha realizzato queste sillabe. Che cosa sono queste parole? Queste parole? Cadono con un plop fangoso. Oddio, come farò a pulire il tavolino del telefono? Sprizzano dalla cornetta bucherellata, cercano un ascoltatore. È qui? Ora la stanza sibila. Lo strumento ritira il suo tentacolo, ma la poltiglia che ha deposto cola nel mio cuore. È fertile. Imbuto di sozzura, imbuto di sozzura. Sei troppo grosso, devono riprenderti indietro. 11 luglio 1962, Sylvia Plath.

Non posso esistere senza di te. Mi dimentico di tutto, tranne che di rivederti. La mia vita sembra che si arresti lì. Non vedo più avanti. Mi hai assorbito. In questo momento ho la sensazione come di dissolvermi. Sarei estremamente triste senza la speranza di rivederti presto. Avrei paura a staccarmi da te. Mi hai rapito via l'anima con un potere cui non posso resistere. Eppure potei resistere finché non ti vidi, e anche dopo averti veduta mi sforzai spesso di ragionare contro le ragioni del mio amore. Ora non ne sono più capace. Sarebbe una pena troppo grande. Il mio amore è egoista. Non posso respirare senza di te.

0: Radiotalpa.it, Rock Station.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Riposo qui, vicino al vecchio Bill Pearsall, vicino a lui che si arricchì trafficando con gli indiani e in seguito sfruttò la legge sulla bancarotta per spassarsela ricco più di prima. Quanto a me, sfinito dal lavoro e dagli stenti, vedendo il vecchio Bill e tanti altri sempre più gonfi di denaro, una notte aggredì un viaggiatore nei pressi del boschetto di Proctor. Volevo derubarlo solamente, ma senza neanche accorgermene lo uccisi. Perciò fui condannato e impiccato. E quella fu la mia bancarotta. Ciascuno a modo suo, insomma. Entrambi facemmo bancarotta. E ora, fianco a fianco, riposiamo in pace.

cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, vanda sanguido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar. Mi riconobbero e «Bentorni omai», bisbigliaron ver me col capo chino, «perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serviam delle sassate tue d'una volta, o non facciam già male. Nidi portiamo ancor di rusignoli, de perché fuggi rapido così? Le passere la sera intrecciam voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui». Bei cipressetti miei, fedeli amici d'un tempo migliore, oh, di che cuor con voi mi resterei? Guardando io rispondeva, oh, di che cuore? Ma cipressetti miei, lasciatemi ire, ora non è più quel tempo e quell'età, se voi sapeste, via non fo per dire, ma oggi sono una celebrità, e so legger di greco e di latino, e scrivo, e ho molte altre virtù. Non son più cipressetti un biricchino, e sassi in specie non ne tiro più, e massime alle piante. Un mormorio pedubitanti vertici ondeggiò, e il dicadente con un ghigno pio tra i verdi cupi roseo brillò. Intesi allora che i cipressi e il sole una gentil pietade avean di me, e presto il mormorio si fe parole. Ben lo sappiamo, un pover'uom tu sei, ben lo sappiamo. E il vento ce lo disse, che rapisce degli uomini sospir, come dentro al tuo petto eterne risse ardon che tu ne sai, ne puoi lenir. Alle querce da noi qui puoi contare l'umana tua tristezza e il vostro duol. Vedi come pacato e azzurro è il mare, come ridente a lui discende il sol. E come questo caso è pien di voli, come allegro de pascheri il garrire. A notte canteranno i rusignoli, rimanti. E i rei fantasmi, oh, non seguire, i rei fantasmi che da fondi neri dei cuor vostri battuti dal pensier guizzan come dai vostri cimiteri, putride fiamme, innanzi al passegger. Rimanti, e noi dimani a mezzo il giorno, che delle grandi querce all'ombra stan, ammusando i cavalli e intorno tutte silenzio nell'ardente pian, ti canteremo, noi cipressi, i cori che vanno eterni fra la terra e il cielo. Da quegli olmi le ninfe usciran fuori, te ventilando col lor bianco velo. E pan l'eterno che sull'erme alture a quell'ora e nei pian solingo va, il disidio, o mortal, delle tue cure, nella diva armonia sommergerà. Ed io, lontano, oltre Appennin, m'aspetta la Titti, rispondea, lasciatemi ire. E la Titti come una pasteretta, ma non ha penne per il suo vestire, e mangia altro che bacche di cipresso. Né io sono per anche un manzoniano che tiri quattro paghe per il lesso. Addio cipressi, addio dolce mio piano. Che vuoi che diciam dunque al cimitero dove la nonna tua sepolta sta? E fuggiano, e pareano un corteo nero che brontolando in fretta va. Di cima al poggio allor dal cimitero, giù dei cipressi per la verde via, alta, solenne, vestita di nero, parve mi riveder nonna Lucia. La signora Lucia, dalla cui bocca tra l'ondeggiar dei candidi capelli, la favella toscana che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli, canora discendea col mesto accento della Versilia che nel cuor mi sta, come da una sirventese del 300, piena di forza e di soavità. Oh nonna, deh com'era bella quando ero bimbo, ditemela ancor, ditela a quest'uom savio la novella di lei che cerca il suo perduto amor. 7 paio di scarpe ho consumate, di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro ho logorate per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmate, 7 lunghi anni di lacrime amare. Tu dormi alle mie grida disperate, e il gallo canta, e non ti vuoi svegliare. Deh, com'è bello, nonna! E come vera è la novella ancor, proprio così. E quello che cercai mattina e sera, tanti e tanti anni invano, è forse qui, sotto questi cipressi, ove non spero, ove non penso riposarmi più. Forse, nonna, è nel vostro cimitero, tra quegli altri cipressi ermo lassù. Ansimando,
sfuggì alla vaporiera, mentre io così piangeva entro il mio cuore, ed i polledri una leggiadra schiera annitrendo correa lieta rumore. Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo rosso e turchino, non si scomodò. Tutto quel chiasso ei non degnò d'un guardo, e a brucar serio e lento seguitò.

tutto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: 2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: 1-2-3
0: Prova, benvenuti, un saluto a tutti i radioascoltatori. Questo è un programma, un progetto radiofonico educativo, come recita la sigla, un programma in cui un gruppo di persone, un gruppo di amanti della radio si mette a fare la conduzione di un programma che è fatto di canzoni legate ad un argomento per ogni puntata. Il tema di oggi è la radio, eh sì, proprio la radio. Amici girovaghi, dovete sapere che noi che facciamo questo programma, 1-2-3 Prova, ci chiamiamo scherzosamente anche girovaghi o radiologi, girovaghi. Amiamo la radio, amiamo a tal punto che non solo abbiamo voluto fare un programma radiofonico, ma anche dedicarne una puntata a questo grande mezzo di comunicazione. La radio che, come il teatro, ha resistito a tutto, all'avvento del cinema, di internet, del digitale, si è saputa rinnovare diventando pure radio online. È talmente presente, desiderata e desiderosa.

0: Adesso devo ascoltare uno, due, tre, prova. Silenzio. Allora voglio salutare il nostro boss. Che si dice da Pozzo Alto, boss?
1: Ah, Pozzo Alto, talmente alto che domina un panorama bellissimo. Ciao da Pozzo Alto!
0: E poi da Pozzo Alto scendiamo verso Fano dal nostro Ugo.
2: Ciao a tutti.
0: Eccolo. E poi andiamo, sapete dove andiamo? Andiamo da quei due compari, da Antonio da Ponte Sasso e dal nostro Bass, come ho detto nella puntata precedente, scherzando il suo fido compagno.
3: Ciao a tutti, sono qui col mio amico Antonio, sempre in coppia. Lo vedo un po' concentrato, non lo so se sta pensando a un ciao. Cosa stai pensando, Antonio?
4: Un ciao.
3: Ecco, e allora ciao.
0: Eccolo. Oh, ciao.
5: Sono io, Antonio di Ponte Castro.
0: E poi, non per ultimo, ma le persone che poi sono importanti si presentano per ultime. Il nostro Vai!
6: Ciao, ma ciao!
1: Grande, grande. Gabice e grande il nostro Voice, che è un'enciclopedia musicale su tante canzoni. E la prima canzone è una canzone sulle radio libere, liberalizzate negli anni 70, dopo il monopolio della radio di Stato. Si parla di Finardi, un omaggio alla radio, vero Voice?
6: Ebbene, la canzone che ci andremo ad ascoltare si intitola La Radio ed è una canzone di Eugenio Finardi ed è una canzone dedicata alle radio libere, come ha detto prima il boss, è dedicata a queste radio libere e Eugenio ha pienamente ragione perché la radio ci libera da ogni cosa, anche se noi abbiamo i pensieri più grandi o ci pensiamo di meno quando ascoltiamo la radio oppure ci libera del tutto dai pensieri più grandi, perciò andiamocela pure ad ascoltare.
0: Quindi con Ugo che ce la fa ascoltare, sei pronto? La radio del grande Eugenio Finardi.
7: Solo devo restare per finire un lavoro.

0: genio, sei veramente un grande. Ti ringraziamo tutti quanti di aver inventato questa canzone sulla radio.
1: E speriamo che Antonio da Ponte Sasso, con il suo collega Bass, insomma, Antonio non abbia perso le parole per la prossima canzone, vero Luca Bass?
2: Siamo proprio qui, stavamo giusto pensando a quale fosse la prossima canzone e ci è venuta in mente una bella canzone tratta da un film, addirittura da un film di fine anni 90, precisamente del 98, e che la canzone si chiama, Antonio ci ha un po' pensato prima e mi ha detto che lo vorrebbe dire lui. Come si chiama, Anto, la canzone che andiamo a presentare?
3: Ho parte la parola.
0: Allora, del grande Luciano Ligabue, che noi tra l'altro facciamo delle canzoni con la Vaga, dopo scoprirete. E ho perso le parole, via via, andiamo.

0: Ebbene sì, ci siamo andati ad ascoltare Ligabue con Ho perso le parole e come diceva prima la Flute, noi facciamo due canzoni di Ligabue con la Vagabond che però per il momento non ve le svelo perché lo dovete scoprire voi quando ci verrete a sentire e sentirete poi che versioni che facciamo di queste due canzoni.
1: Ricordiamo la Vagabond, che cos'è la Vagabond? È una formazione musicale con alcuni protagonisti di questo programma, ma poi ci sono anche altri musicisti, c'è un filo conduttore che sono le città e musica dal vivo e speriamo con i radioascoltatori di incontrarci in qualche concerto. Ma adesso ridò la linea di nuovo a Ponte Sasso. Io lancio un sasso a Ponte Sasso, sempre a quei due, per un'altra canzone che ha fatto la storia. Pensate, una sola canzone che ha reso famosi questi musicisti.
2: Ecco qua, sasso preso al volo e subito vi raccontiamo io e il mio amico qui Antonio che il prossimo pezzo è intanto un pezzo inglese che è stato reso celebre dai The Buggles nel 1979 a cavallo di quell'era in cui, diciamo, la televisione iniziava a un po' rubare spazio alla radio. Quindi incominciavano i primi video musicali e insomma era una radio quasi più vista che sentita. Infatti, questo pezzo fu il primo videoclip trasmesso dalla neonata MTV. Esatto. Questa televisione che poi diventò negli anni 90 e negli anni 2000 un canale famosissimo per i video musicali. Pensate, questo pezzo dei The Buggles, che adesso vi dirò, è stato il primo video trasmesso. Il pezzo è Video Kill the Radio Star, famosissimo.
3: Però, scusami, Bass, come dicevamo all'inizio della puntata, manco MTV è riuscita a sopprimere la radio. La radio c'è dappertutto, nella macchina, sull'iPhone, sugli smartphone, sulla televisione, sul computer, c'è dappertutto. Quindi, pronti? Diamo regia che dimostriamo che la radio è ancora viva e vegeta. Via, andiamo, andiamo, andiamo!

0: Ebbene sì, ebbene sì, anche questa canzone ci siamo andati ad ascoltare e adesso passiamo invece alla prossima canzone.
1: Per la prossima canzone passiamo la linea, la parola direttamente alla nostra Fleet da Riccione, perché insomma lei è la testimone diretta di questa artista. Si parla di una emiliana.
2: Eh sì, la nostra Laura Pausini, con anche lei appunto ha sempre amato la radio. E addirittura c'è anche un'altra canzone dove racconta che mentre faceva il bagno ascoltava la radio. Però qua invece ascoltiamo Musica alla radio di Laura Pausini, che è stato un singolo a parte da un Bebest, ed è stato anche bello sentirla dal vivo per la prima volta quando l'ho sentita al concerto a Rimini. Quindi musica alla radio con la mia Lauretta. Vai Ugo, vai, vai, vai, vai.

0: è anche un mio idolo, anzi anch'io sono andato a vedere diversi concerti suoi.
1: Che tempi!
2: Canzone meravigliosa, una perla degli stadio, è già una stella cometa, se fosse per questo che hanno inventato la radio. Meravigliosa canzone degli stadio, vero Voice?
0: È vero boss, la prossima canzone che ci andremo ad ascoltare si chiama Canzoni alla radio ed è degli stadio ed è la canzone che loro portarono a Sanremo 86, perciò andiamoci pure ad ascoltarcela.
1: Canzone alla radio, allora, dei grandi stadio. Andiamo, andiamo!

0: La radio comunque è sacra, è veramente un'amica per noi. Infatti anch'io sono uno di quelli che ascolta la radio mattina e sera, 24 ore su 24.
1: Per voi non vedenti, effettivamente la radio diventa un mezzo magico, affascinante e molto molto utile. E volevo anche dire un'altra cosa su questo programma, un 2-3 prova, come recita la sigla finale, un sussidiario, cioè vogliamo interrompere le canzoni perché le canzoni poi magari i nostri radioascoltatori se le ascolteranno nel tempo libero, in maniera completa, totale, interamente. Questo vuole essere un programma anche per accompagnare l'ascoltatore in certe canzoni su certe tematiche. Ora vi presento una canzone e c'è un 883ologo, diciamo, uno che penso che abbia portato la discussione, la tesi di laurea, il nostro Voice su questo artista, vero Voice?
0: Esattamente, boss. Infatti, la prossima canzone che ci andremo ad ascoltare è degli 883 e la canzone si chiama La radio a 1000 watt ed è una canzone tratta dall'album La donna, il sogno e il grande incubo, dove ci sono diverse canzoni famose, tipo Senza averti qui, portata a Sanremo 95, Ti sento vivere, Tieni il tempo, una canzone d'amore e Gli anni. E tra l'altro, degli anni c'è una cosa da dire che oltre essere di quell'album lì, La donna, il sogno e il grande incubo, loro fecero anche un album intitolato Gli anni, dove c'è la canzone Io ci sarò e dove ci sono tutti i loro successi. Detto ciò, andiamoci pure ad ascoltare la radio a 1000 watt degli
2: La
0: 883.
2: radio a 1000 watt, quindi sei pronto, Ugo, a mandare a 1000 watt?

0: sì, Max Pezzali ha pienamente ragione, grande Max, è vero, la radio ci deve accompagnare sempre fino al tramonto.
1: Sempre inerente alla radio, prima del digitale noi non vedenti potevamo avere l'audiodescrizione delle fiction proprio alla radio. Questo i nostri ascoltatori non lo sanno, o chissà se lo sanno. Comunque l'audiodescrizione è la descrizione in voce delle scene mute che succede alla televisione nelle fiction più famose. Lascio la parola a Ponte Sasso.
2: Riprendiamo la parola da Ponte Sasso, qua io e il mio amico Antonio.
3: Sono io, Antonio di Ponte Sasso.
2: Dicevamo prima, mentre le canzoni giravano, che Antonio non vedeva l'ora di lanciare il prossimo pezzo. Ci siamo un po' allenati insieme nel pronunciarlo e credo che Antonio sia pronto per il prossimo brano. Di che canzone si parla, Anto?
3: Radio Gaga. Gaga.
2: Esatto, Radio Gaga.
1: Allora, dei nostri Queen, Radio Gaga.

0: anche questa canzone abbiamo ascoltato dei Queen, intitolata Radio Gaga, e passiamo subito alla prossima canzone.
1: Un artista con un testo forte, ultima generazione di artisti, poeti, rapper, trapper, è un po' tutto. Lasciamo anche qui la linea Ponte Sasso. Vuoi dire qualcosa, Antonio? Bass su questa canzone? Sempre sulla radio.
2: Ecco qua, ci proviamo a dirvi che questo pezzo è un pezzo del 2015 e si chiama In Radio ed è cantato dal rapper Marrakesh, e inoltre sentirete nel ritornello la voce di una cantautrice.
3: La voce di Luca.
2: No, non è la voce mia, è di una cantautrice, io mica sono un cantautore. Scusa, mica perché. Stavo dicendo che è la voce di una cantautrice che si chiama Federica Abbate, che però nei crediti non c'è perché non è stata accreditata. Il perché non lo sappiamo.
3: Il radio di Narratella.
4: Pronto, Ugo? Andiamo?

0: ascoltare. Vedi,
1: sì, anche questa canzone ci siamo andati ad ascoltare, io non la conoscevo, quindi voglio ringraziare tutta la regia per avercela fatta conoscere. Bene, passiamo alla prossima canzone.
2: E ci sono radioascoltatori che in questo momento si stanno fermando con le auto negli autogrill o nelle soste di emergenza piangendo. Ci sono cuochi che in cucina stanno smettendo di tritare la cipolla perché piangono con la cipolla, ma piangono soprattutto perché ci stiamo avvicinando alla fine.
1: Bene, sì, davvero ci stiamo avvicinando pericolosamente alla fine.
2: Però vogliamo chiudere in bellezza, in allegria, con questa canzone che il nostro Voice ci ha voluto lanciare, suggerire, vero Simo?
1: È vero, questa canzone di Ricchi e Poveri si chiama Coccobello Africa ed è una canzone del 1987 dove hanno fatto tante canzoni famose, Pubblicità, Voglio stringerti ancora, Non dire no, c'è che luna, c'è che mare, New York, Lascia libero il cielo e soprattutto Canzone d'amore portata a Sanremo 1987. E questo album ce l'aveva il mio amico Stefano, di cui abbiamo fatto l'asilo e l'elementare insieme, e ogni volta che ci vedevamo, ogni volta che andavo a casa sua, io ascoltavo sempre questo album con lui, e perciò andiamoci ad ascoltare questa canzone.
0: Quindi ricordiamoci il cocco. Cocco bello Africa, prego regia, andiamo.

0: quindi sì, ci siamo andati ad ascoltare anche questa canzone e siamo arrivati pericolosamente alla fine.
1: Eh sì, con il Coccobello. C'è sulle spiagge di Riccione, Michi, il Coccobello, lo senti
2: sì,
1: ancora?
2: Sì, sì, e come no? Coccobello!
3: Ma non compriamo niente.

bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. Mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri

0: Let me do one more. I'm starting to loosen up.
1: Yeah, there you go. It's nice, isn't it? You got it. You know, that's the vibe with that one.
2: Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini. Stop.

Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

0: Shockwave.
1: Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

dall'Olanda. Questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shantless Realm, del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Judds. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: didn't know my daddy. I guess he was proud. The block turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band.
3: You are

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Weddle e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano. Faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddy Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus. Fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa, con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddy Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Muddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus, che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dumb Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses, questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme, ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Kerab Rock, brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo il tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

Brano importantissimo, scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu, firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario, in questo 2026, hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings. Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock.
1: Fragile the Heart erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Cars.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net dal loro album Afterlight, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Art of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi parlo di una delle poche formazioni italiane che utilizzò la lingua inglese nei loro album, poiché nacque dalla collaborazione fra quattro musicisti dalla provenienza equamente distribuita. Si era a cavallo degli anni 60 e 70, quel periodo particolare di transito tra il beat e la psichedelia che avrebbe portato alla nascita del cosiddetto progressive rock. Agli esordi, questo complesso proponeva una miscela di beat, rock e blues con qualche venatura sinfonica che i critici battezzarono musica impressionistica e che qualche somiglianza aveva con il suono dei Vanilla Fudge. Poi sposarono completamente le atmosfere progressive. Si formarono attorno al grande talento del tastierista savonese Joe Vescovi, che coinvolse il batterista torinese Pino Sinnone, il chitarrista Billy Gray e il bassista Arvid Andersen, entrambi provenienti dall'Inghilterra. Il loro nome, in quegli anni dove i viaggi lisergici erano dannatamente di moda, era tutto un programma. The Trip.

Il primo album omonimo dei Trip uscì nel 1970 con l'organo Hammond di Vescovi, grande protagonista di inquietanti atmosfere psichedeliche. Tre dei cinque brani del disco duravano oltre gli 8 minuti, chiaro segnale che il beat era oramai morto e sepolto a favore di una libertà espressiva che si dipanava attraverso articolate suite, da sottolineare le belle armonie vocali, poiché i due musicisti inglesi e Joe Vescovi erano ottimi.

Il complesso iniziò a vivere e a comporre in un proprio quartier generale situato nella Villa Rosso del comune di Cisano sul Niva, dove già Vescovi aveva vissuto. Villa Rosso divenne così sia la sala prove e sala incisione, sia una comune di vita collettiva tra i musicisti e i giovani del luogo. Quel clima comunitario favorì la composizione dei brani poi divenuti più noti della band, e proprio lì, a settembre del 71, nacque il capolavoro Caronte, un disco di svolta per certi versi pionieristico, con

Caronte è un concept album che riprende il tema dantesco del traghettatore agli inferi. Nello specifico, i due dannati che devono passare lo Stige per accedere all'inferno sono Janis Joplin e Jimi Hendrix, scomparsi solo un anno prima, colpevoli di aver completamente disatteso il perbenismo dell'epoca, vivendo vite dissolute dedicate alla droga.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Su Caronte c'è un altro lungo brano molto bello che si intitola Two Brothers.

New Radicals, band dalla breve ma intensa vita, si formarono nel 1997 per poi dividersi nel 1999. Il loro più grande hit è senz'altro questa You Get What You Give. E continuiamo con Ace of Base.

is Ace of Base, col famoso hit All That She Wants, brano che schizzò in testa a numerose classifiche di vendita nel mondo. La canzone risale al 1992, si erano fondati nel 1990, separandosi poi nel 2013. Ora i Fool's Garden.

0: Lemon Tree è una canzone del gruppo tedesco False Garden, successo internazionale nel 1996. La band, tuttora in attività, si era formata nel 1991 e al momento hanno inciso 6 album.
1: Questi sono il gruppo pop dei Christy.

questo gruppo ebbe grandissimo successo nel 1970 con il celebre brano Yellow River. Il gruppo era guidato dal polistrumentista e maggior compositore della band, Jeff Christy, e rimasero in attività dal 1969 al 1976. Nella loro carriera pubblicarono 8 album, mai bisogno il successo di questo primo singolo.

Gruppo tedesco dei primi anni 80, i Trio sono stati in attività dal 1979 al 1986. Il loro unico e più grande successo è stato il brano Da Da Da, pubblicato nel 1982. Nella loro carriera incisero 4 long playing. Il brano è stato usato dal regista Paolo Sorrentino nella sequenza iniziale del film Il Divo. Raggiunsero le prime posizioni in numerosi paesi, vendendo migliaia di copie. In origine era stato scritto in tedesco.

dalla popolarissima cantante Nina, Neuton auf den Luftballons, brano di grandissimo successo mondiale, diventando la cantante pop tedesca di maggior successo. Nina è lo pseudonimo di Gabrielle Suzanne Kerner. La cantante incise poi ben 28 album con scarso successo,

nel 1990 esce il singolo I've Been Thinking About You del gruppo anglo-statunitense London Beat, un estratto dal loro secondo long play In the Blood. I London Beat ebbero vita breve e questo è stato il loro più grande successo.

ultime note per Mexican Radio dei Well of Voodoo del leader Stan Ridgway. Il singolo venne pubblicato nel 1982, un grandissimo hit per i Well of Voodoo.

Nick Cave incide nel 1986 un brano di Johnny Cash, The Singer, brano tratto dal suo terzo lavoro in studio, Kitchen Against the Bricks, una raccolta di classici della tradizione pop rock americana. E continuiamo col gruppo Nouvelle Vague,

Nouvelle Vague è un progetto musicale francese che si propone di eseguire cover di diversi classici della New Wave e Punk anni 80, reinterpretandoli in stile bossa nova. Just Can't Get Enough è la loro cover della celebre hit dei Depeche Mode. La cover risale al 2004, mentre l'originale è del 1981. Ed ora Robert Wyatt.

Robert Quiet, percussionista inglese, è stato membro fondatore di influenti band inglesi, quali i Soft Machine e i Matching Mole. Nella sua lunga carriera ha inciso 20 album, di cui 10 in studio. La sua versione del classico dei Monkees, I Am a Believer, risale al 1974. Ed ora Roberta Flack.

Roberta Fleck, recentemente scomparsa, è stata una leggendaria cantante e pianista, nota per la sua voce suadente ed uno stile raffinato e celebre per alcuni dei brani più iconici della musica, quali Killing Me Softly, The First Time Ever I Saw Your Face e vari altri, vincitrice anche di diversi Grammy Awards. Questa versione di Will You Still Love Me Tomorrow, pubblicata nel 1971, un brano composto dal duo Gary Goffin e Carole King, fu registrato originariamente nel 1960 ad opera delle Shirelles. Jesus.

0: Patti Smith, l'iconica sacerdotessa del rock, è attualmente impegnata in una serie di attività che celebrano sia la sua eredità storica che la sua continua produzione letteraria ed artistica, cominciata nel 1974, pubblicando nel settore musicale 18 album, di cui 11 in studio. La rivista Rolling Stone la inserisce al 47° posto nella sua classifica dei 100 migliori artisti. La sua personale versione di Gloria, celebre hit del gruppo Them, del leader Van Morrison, è il brano d'apertura del suo LP Horses, uscito nel 1975, album di debutto per la grande artista. Ed ora Johnny Cash.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: il grande chitarrista e compositore Johnny Cash con One. The Man in Black, per la sua preferenza ad indossare abiti neri, è ritenuto uno dei più influenti cantautori del XX secolo. La sua carriera artistica inizia nel 1955, per finire poi nel 2003. Ha inciso 193 album, di cui 68 in studio. La sua versione di One, celebre hit degli U2, risale all'anno 2000, per l'album American Third Solitary Man, una versione ricca di profondo pathos. La intima voce di Johnny trasforma il brano rock in una ballata intima e solenne.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Simplesmente única.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi abbiamo il piacere di farvi conoscere e apprezzare, perché sono sicuro che l'apprezzerete, China Moses, una straordinaria folk singer, autrice e produttrice e anche figlia d'arte, visto che è la figlia di Didi Bridgewater. Bene, questa artista, che ha già fatto diversi album e diversi brani di successo, ritorna in Italia con tre tappe imperdibili, che saranno l'occasione ideale per ascoltare dal vivo sia le ultime novità che i grandi successi che hanno costellato gli oltre 800 concerti della sua carriera globale. Questo tour prenderà il via in Sicilia il prossimo 6 ottobre a Palermo, sul palco del Teatro Golden, per poi spostarsi il giorno successivo, il 7 ottobre, a Catania, presso il Teatro Metropolitan, offrendo così al pubblico siciliano due serate di grandissima intensità e raffinatezza. Il viaggio della carismatica regina del jazz soul internazionale si concluderà infine il 4 novembre a Milano, dove China Moses si esibirà alla Triennale Milano all'interno del prestigioso cartellone di Jazz Me, uno dei festival jazz più importanti e innovativi d'Europa.

E allora, cari amiche, cari amici, avete già sentito la voce di China Moses? Beh, ci sono artisti che non arrivano semplicemente sul palco, ci appaiono. China Moses è una di queste presenze rare, quelle che portano con sé un bagaglio di storie, radici, città, incontri e lo trasformano in una energia che vibra nell'aria prima ancora che la musica inizi. Un'artista nata a Los Angeles nel 1978, lo abbiamo detto all'inizio, figlia dell'immensa Didi Bridgewater e del regista e attivista afroamericano Gilbert Moses. China cresce in Francia, in quella terra che ama mescolare eleganza e ribellione, tradizione e avanguardia. È lì che la sua identità si fa complessa, cosmopolita, ricca di sfumature. Un po' America, un po' Europa, un po' Londra underground, un po' Parigi chic. Una donna che non appartiene a un solo luogo, ma a tutti quelli che ha attraversato. E quando arriva la sua voce, quella voce, descritta dalla critica come un nastro di raso avvolto intorno a una fiamma, capisci che non è solo canto, è una dichiarazione di esistenza. È la storia di una donna che ha scelto di non stare dentro nessuna categoria, nessuna scatola, nessuna definizione. China Moses è una viaggiatrice sonora, dunque. La sua carriera musicale è un percorso che non procede in linea retta, ma in curve, deviazioni, ritorni, scoperte. A soli 19 anni, China Moses pubblica un album che profuma di contemporary rhythm and blues, neo soul e hip hop. Si chiama China, è il 1997. È giovane, curiosa, immersa nella scena urban francese. Ascoltiamo da questo lavoro un brano.

Nel 2000 China Moses esce con On Turn Around, un album in cui continua a esplorare quel mondo fatto di beat, strade, club, collaborazioni con DJ e produttori che la spingono a sperimentare.

Con il passare degli anni accade qualcosa. La musica chiama da un'altra direzione, quella delle radici, della tradizione, della storia della black music, e China risponde con Good Lovin' del 2004, un preludio alla metamorfosi.

Nel 2009 arriva This One for Dinah, il tributo a Dinah Washington, realizzato con il pianista Raphaëlle Monnier. È un album che non solo la consacra a livello internazionale, ma segna il suo debutto come produttrice. China non interpreta soltanto, ricrea, rilegge, riporta alla luce. Ascoltiamola.

0: out the boy.
1: Nel 2012 China Moses si presenta con Crazy Blues e continua dunque questo viaggio dentro gli standard, dentro le radici del blues e del jazz, dentro la memoria collettiva della musica afroamericana.

Nel 2017 pubblica Nightingales. Qui China Moses torna a raccontare se stessa con brani originali che fondono jazz, soul, rhythm and blues. È un album che profuma di notti metropolitane, di incontri, di storie che si sussurrano più che si dichiarano.

Il suo lavoro più recente, It's Complicated, del 2025, nasce tra Londra e Brooklyn. Un viaggio geografico e interiore, cercare una strada per tornare a casa, anche quando casa è un concetto che cambia forma. L'incontro con il pianista e autore Ollie Rockberger, collaboratore di Chaka Khan o Gregory Porter, è decisivo per plasmare il suono di questo progetto. E qui China Moses non è solo una cantante, è una narratrice, e ogni album, lo stiamo vedendo, è una tappa, ogni brano una confessione. Ogni concerto, e ne ha fatti davvero tanti, un rito.

Accanto alla musica possiamo definire China Moses la donna dei media perché costruisce una carriera brillante nei media, in MCM, in MTV, Canal Plus, Jazz FM. È conduttrice, commentatrice, intrattenitrice. Una voce che sa guidare, raccontare, accendere curiosità. Una comunicatrice naturale. Sul palco, poi, è magnetica. Ha quel tipo di carisma che non si impara, si eredita, si coltiva, si affina vivendo. Il sorriso, la presenza, la capacità di cambiare l'atmosfera di una stanza con un gesto, un accenno, un respiro. Questo è nel bagaglio di performer di China Moses. E allora oggi, cari amiche e cari amici, abbiamo cercato di farvi conoscere questa artista che presto verrà in Italia, lo abbiamo detto, per tre concerti, due in Sicilia e uno a Milano. China Moses è una donna che attraversa mondi, generi, epoche, città. Una voce che porta con sé la memoria della black music e la libertà del presente. Una performer che non canta soltanto, ma illumina. In ogni suo album c'è un pezzo di strada, in ogni suo concerto un frammento di vita, in ogni sua nota un invito a lasciarsi andare, a sentire, a ricordare, a vibrare. E allora, mentre la sua musica continua a scorrere, lasciamo che la sua fiamma in qualche modo ci avvolga, che ci scaldi e che ci accompagni, perché China Moses non è solo un artista, è un viaggio. E questa sera abbiamo viaggiato insieme a lei, insieme a Radio Talpa, insieme a Radio Incontro Pesaro. E noi ci congediamo da China Moses con il suo ultimo singolo che ci ha appena inviato in redazione. Si chiama Another Night Is Just. Un brano che ti stringe a te e ti accompagna attraverso le azioni di quelle notti tutte uguali. Scritto con la sua chitarra in un momento di quella stessa solitudine dopo gli spettacoli, quando notte dopo notte, in tournée in tutto il mondo, China Moses si ritrova sola. Another Night Is Just è una canzone che parla di isolamento, del desiderio di un legame e al tempo stesso del sentirsi a proprio agio con se stessi. Affrontare i propri pensieri in stanze vuote, senza nessuno da chiamare, è questo che rappresenta Another Night Is Just per China Moses, che adesso tutti quanti insieme lo andiamo ad ascoltare. E su questo brano, Maurizio, benvenuti per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, vi saluta e vi invito, qualora aveste la possibilità, di recarvi in Sicilia il 6 ottobre a Palermo, il 7 ottobre a Catania, oppure a Milano il 4 novembre per poter vedere questa grande artista dal vivo. Ed è tutta un'altra cosa. Ciao!

0: allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Buonasera a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi voglio dedicare uno spazio intero a un disco che non si limita a intrattenere, ma che chiede di essere ascoltato davvero, con il cuore aperto. Perché Natalie Jane arriva con Unbreakable Spirit, un album che mette al centro storie vere di donne che resistono, ricordano, si rialzano e reclamano la propria voce. Qui non ci sono frasi fatte, ogni canzone è una dichiarazione, ogni ritornello un piccolo atto di ribellione. E partiamo subito forte con il brano d'apertura che si chiama Born to Lead, un potente inno che onora generazioni di donne che hanno costruito, plasmato e sostenuto il mondo pur venendo invitate a restare in silenzio. Radicata nella resilienza e nella verità, la canzone dichiara che la leadership non viene concessa, è intrinseca, guadagnata attraverso il coraggio, la voce e l'eredità. E ci sono alcune frasi davvero forti in questo testo. Proveniamo da una stirpe di sognatori e realizzatori, madri che costruivano ciò che non avrebbero mai ereditato, insegnato a parlare piano mentre gli uomini si prendevano il merito di ciò che le donne avevano fatto. Siamo nati per guidare, non per seguire la linea. Alziamo la voce, abbiamo costruito questa nazione mattone per mattone, eppure dubitano ancora di ciò che possiamo ottenere. E questo è il significato di questa prima canzone. Si parte già davvero forte. Born to Lead, Natalie Jane.

0: lead.
1: E allora, cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti. Lei è Natalie Jane e già ci ha dimostrato tutta la sua potenza. Lei è una cantautrice pluripremiata, una forza dinamica nella scena musicale indipendente, nota per questa sua voce potente, il suono che mescola generi e l'impegno senza paura per l'impatto sociale, intrecciando senza soluzione di continuità influenze country, americana, folk e pop. Natalie crea musica che non solo risuona emotivamente, ma stimola anche conversazioni significative, come quella che stiamo facendo noi oggi. Con numerosi premi e nomination internazionali al suo attivo, Natalie si è costruita una reputazione come artista che utilizza la sua piattaforma, le sue canzoni, per amplificare messaggi di empowerment, uguaglianza e resilienza. La sua musica spesso mette in evidenza temi come i diritti delle donne, l'identità e la giustizia sociale, guadagnandosi il riconoscimento sia come narratrice che come sostenitrice di questi ideali. E questo ultimo progetto che stiamo passando in rassegna, Unbreakable Spirit, è una raccolta audace e sentita di canzoni incentrate sull'empowerment femminile e sulla forza personale. Brani come il prossimo che andremo ad ascoltare, Ash Tizzoni, mostrano la sua voce senza scuse e la capacità di trasformare l'esperienza vissuta in inni di coraggio e sfida. Questo secondo brano che vi propongo è un altro inno di protesta sfidante sul riconquistare voce e potere di fronte al silenziamento, all'oppressione e al controllo. Feroce e senza scuse, la canzone dichiara che per quanto il mondo cerchi di zittire le donne, la loro verità, il loro spirito e il loro suono emergeranno sempre. Questa canzone si chiama Silenzio, tesoro. Dicono che la lingua di una donna debba arrugginirsi, seppellire le sue parole nella polvere e nella terra. Ma io sono nata con un ululato nel petto, un inno selvaggio che non verrà represso. E conclude dicendo: puoi bruciare i campi, puoi dannare il cielo, ma il mio spirito canta e non morirà e non mi farai mai tacere. Ash Tizzoni, Natalie Jane.

0: but you'll never hush me.
1: Sono canzoni una più bella dell'altra, con un significato più profondo mano a mano che vai avanti, come questa She Never Came Home Tonight, un tributo struggente ispirato ad una tragedia reale di investimento e fuga che onora una donna la cui vita è stata rubata in un istante. La canzone è anche una voce per tutte le donne che scompaiono, ricordandoci che dietro ogni titolo c'è un'anima amata e viva che meritava di tornare a casa. Non è mai tornata a casa stasera. I fari tagliano il nero, le gomme strillavano ma non si voltavano indietro. Era il cuore di qualcuno, la luce di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada sanguina ancora, il silenzio punge, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Sua madre aspetta vicino al vetro, il suo amante sussurra ancora il suo nome, il mondo gira e basta, ma non è giusto, perché lei non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada che sanguina ancora, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Era risata, era fuoco, una canzone interrotta da pneumatici anneriti. Dov'è la giustizia? Dov'è la lotta? Era l'amore di qualcuno, la vita di qualcuno, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Nessun nome nelle luci, nessuna pace in vista. Lei era l'amore di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. Una canzone bellissima. She Never Came Home Tonight, Natalie Jane.

C'è un'altra canzone tratta da questo lavoro che voglio farvi conoscere e si chiama You Wouldn't, un audace inno di giustizia sociale che mette in luce i doppi standard nel modo in cui le voci delle donne vengono ignorate, diminuite o etichettate come emotive, mentre gli uomini vengono affermati. Potente e incrollabile, la canzone nomina ad alta voce l'ineguaglianza e trasforma la verità collettiva in un grido di battaglia per il cambiamento. Alza la voce in città, alza la voce per strada. Siamo stati discussi per secoli, ora finalmente il silenzio parla. Una donna dà il nome al problema e la chiamano fuori luogo, ma un uomo ripete il suo avvertimento e sostengono che sia stato puntuale e in orario. Non parleresti ad un uomo come parli con me. E questa verità non è personale, è un'eredità spezzata. Non dubiteresti delle sue parole né metteresti in dubbio la sua dignità, ma riduci la voce di una donna a ciò che pensi dovrebbe essere. E le strofe finali dicono: abbiamo finito di stare zitti, finito di rimpicciolirsi per cortesia. C'è una rivoluzione nel nostro modo di parlare. Ogni parola è un diritto umano, quindi se l'uguaglianza sembra pesante, forse quel peso non è mio. Forse il potere finalmente si sta spostando e il futuro è dalla nostra parte.

Eccoci, allora per la seconda balla spaziale di oggi cambiamo completamente argomento, o almeno sembra. Nel 2020 Focus.it pubblica un articolo sui nativi americani e spiega correttamente che in Nord America esistevano centinaia di nazioni e culture diverse, e fin qui va benissimo. Subito dopo, però, scopriamo che tutte avrebbero avuto alcune cose in comune, quindi niente ruota, niente cavalli, e attenzione, ecco, niente metalli. Parliamo di un continente enorme, di migliaia di anni di storia, società completamente differenti. Eppure, secondo quella formula, niente metalli. A questo punto ci viene spontaneo pensare che sarebbe il caso di avvisare gli archeologi, perché nell'area dei Grandi Laghi esiste quello che gli studiosi chiamano Old Copper Complex. Quindi società native lavoravano il rame nativo, producevano strumenti e manufatti già migliaia di anni fa. La cronologia di questa antica lavorazione del rame è documentata proprio dalla ricerca archeologica. Naturalmente, se correggiamo gli altri, dobbiamo essere precisi noi per primi. Quindi non sto dicendo che nel Nord America precolombiano esistesse una metallurgia identica a quella sviluppata altrove e non producevano certo acciaio. Sto dicendo qualcosa di molto più semplice. Scrivere niente metalli è falso. Il rame era conosciuto e lavorato, per esempio, ma la cosa che mi interessa davvero è capire perché una frase del genere possa sembrarci plausibile. Perché nello stesso articolo prima viene riconosciuta la

0: diversità di centinaia di popoli. Un attimo dopo torniamo alla vecchia abitudine. Gli indiani vivevano così, gli indiani mangiavano questo, gli indiani non conoscevano quello. Provate a fare lo stesso gioco con l'Europa. Gli europei abitavano così. Quali europei? I Sami, i Romani, i Baschi, un pastore scozzese o un mercante veneziano? Cioè, ci sembrerebbe immediatamente assurdo. Attraversiamo l'Atlantico e misteriosamente centinaia di nazioni possono trasformarsi in un unico gigantesco indiano. È a questo punto che le balle spaziali smettono di essere divertenti, perché dopo molti anni trascorsi a studiare, viaggiare, scrivere, occuparmi di popoli indigeni, continuo a incontrare la stessa contraddizione. In Italia, e ripeto, stiamo parlando di Rai e di Focus, non stiamo parlando, insomma, del giornaletto, insomma, no? Voglio dire, uscito l'altro ieri, nato come un fungo, insomma, in Italia esiste un grandissimo interesse per i nativi americani, spesso accompagnato da simpatia, ma la simpatia non si sostituisce la conoscenza, quindi si può amare moltissimo gli indiani e continuare a raccontarli male. Possiamo immaginarli tutti guerrieri delle pianure, oppure dall'altra parte trasformarli tutti in esseri spirituali, ecologisti perfetti e depositari di una misteriosa sa saggezza destinata a redimere l'uomo occidentale. È comunque una gabbia, solo più elegante. Ed è quindi da questa constatazione che nasce Voci Native, dico anche perché naturalmente Voci Native non nasce da due articoli sbagliati, nasce da anni di lavoro, di incontri, di ricerca, di esperienza diretta e da una convinzione che nel tempo per me è diventata sempre più forte. Fra l'interesse che esiste in Italia per i popoli indigeni e la qualità delle informazioni che circolano, c'è ancora uno spazio enorme da colmare. Voci Native, questo nuovo progetto, è appunto l'alleanza culturale per la conoscenza, la memoria e i diritti dei nativi americani e dei popoli indigeni. È un progetto che io ho ideato e proposto e che la Omnibus Omnes promuove. Voglio spiegare molto chiaramente che cosa vorrei che fosse, quindi non una polizia del pensiero sui nativi e neppure un tribunale che distribuisce autorizzazioni a parlare. Non ci interessa stabilire chi sia abbastanza bravo, abbastanza puro, abbastanza. Mi interessa aumentare la qualità. Quindi, quando parliamo di un popolo, non confondiamolo con un altro. Quando raccontiamo la storia, controlliamo le fonti. Quando esistono voci indigene che possono raccontare una storia, impariamo ad ascoltarle o a leggerle invece di sostituirci a loro. Perché i popoli indigeni non sono come delle figurine immobili di un mondo scomparso, sono delle persone, delle comunità, delle nazioni contemporanee che hanno istituzioni, artisti, studiosi, avvocati, conflitti, opinioni e progetti. Quindi, allora, questo progetto Voci Native non è rivolta solo quindi a associazioni, studiosi o addetti ai lavori, è aperta anche e direi soprattutto alle singole persone. Quindi chi condivide questi principi, vuole contribuire, può aderire a questa alleanza come alleata o alleato di Voci Native. È un'iscrizione molto semplice e gratuita e non è impegnativa. È una rete, diciamo, a cui aderire e da cui poter ricevere informazioni, essere informati su eventi e altre cose. Ovviamente siamo all'inizio, insomma, ci vorranno ancora 2 o 3 mesi prima che mettiamo tutto a ruota, insomma. Quindi non occorre essere specialisti sui nativi americani, per chi vuole essere alleato, insomma. Per chi vuole essere relatore, ovviamente, c'è la, ci vuole preparazione, ma abbiamo già veramente, hanno già aderito delle realtà molto importanti, in Italia. Quindi, se vogliamo migliorare il modo in cui i popoli indigeni vengono raccontati, abbiamo bisogno soprattutto di persone attente che scelgano di partecipare. Io non voglio assolutamente contribuire a raccontare un mondo immobile, voglio far conoscere un mondo vivo. Ed è qui che persino le balle spaziali in fondo sono utili. Mi hanno ricordato che non basta arrivare dopo e dire questo è falso. Sarebbe molto più interessante creare un ambiente culturale nel quale certe cose siano più difficili da scrivere e soprattutto più facili da riconoscere. Per questo, ecco, anche Radio Talpa ha deciso di aderire a Voci Native. Allora, non significa, mi tranquillizzo, insomma, che i nativi americani di oggi si trasformerà in verbali e comunicati. Significa esattamente il contrario. Questo microfono è già e aumenterà ancora di più uno spazio nel quale raccontare storie, cultura, diritti, attualità e musica. Provando a fare una cosa semplicissima, conoscere prima di parlare, come già facciamo. Le balle spaziali continueranno perché c'è molto materiale di cui alcuno è veramente esilarante, sempre di da parte insomma di testate o personaggi insomma veramente insospettabili. Io non voglio solo demolire, correggere un errore è utile, costruire conoscenza è molto più ambizioso. Ora passiamo a ascoltare una voce indigena contemporanea, Laila Jun, che è di ascendenze dinè e europee, e ascoltiamo All Nations Rise.
1: Indigenous people, shine your light.

0: escondernos más.
1: They say that history is written by the victors. But how can there be a victor when the war isn't over? The battle has only just begun, and Creator is sending his very best warriors. And this time, it isn't Indians versus cowboys. No, this time, it is all the beautiful races of humanity together on the same side, and we are fighting to replace our fear with love. And this time, bullets, arrows, and cannonballs won't save us. The only weapons that are useful in this battle are the weapons of truth, faith, and compassion.
2: Ora torniamo alla domanda da cui siamo partiti, cioè quindi chi racconta i nativi? Possiamo raccontarli in tanti. Io stessa lo faccio da molti anni, ma è importante come lo facciamo, con quali fonti, con quanta attenzione alle differenze, con quanto spazio lasciamo alle persone delle quali stiamo parlando, in fin dei conti, no? Perché alla fine il vero problema delle balle spaziali non sono nemmeno le balle. Un errore può essere corretto, una data sistemata, un articolo aggiornato. Il problema più profondo è lo sguardo che permette a certi errori di sembrarci plausibili. Perché se siamo abituati a pensare ai nativi come un'unica cultura, certe cose ci possono sembrare normali. Se consideriamo le Black Hills come una vecchia vertenza immobiliare, ecco, hanno ricevuto 105 milioni di dollari, può sembrarci una conclusione sufficiente. Se invece cominciamo a conoscere le nazioni, la loro storia e soprattutto il loro presente, ci accorgiamo che qualcosa manca. Quindi con voci native vogliamo aumentare la conoscenza, custodire la memoria senza congelare i popoli nel passato. E se quello che avete ascoltato oggi vi riguarda, se pensate che questo lavoro abbia un senso e volete farne parte, Voci Native è aperta anche a voi. Potete aderire come alleata o alleato e partecipare a questo percorso. Potete anche chiedere informazioni direttamente sul gruppo, sulla nostra comunità divulgativa, ma in realtà è un gruppo di Facebook che si chiama proprio Nativi Americani Ieri e Oggi, quindi dove trovate comunque poi sempre insieme al gruppo di Radio Talpa, però diciamo trovate sempre i vari link e le varie ai podcast, le presentazioni delle trasmissioni e così via. E quindi sì, in futuro magari mi occuperò ancora delle balle spaziali, perché alcune sono irresistibili. Ma l'obiettivo non è diventare bravi a trovare gli errori degli altri. L'obiettivo è arrivare un giorno a trovarne molti di meno. Vorrebbe dire che qualcosa è cambiato. La responsabilità di chi parla a nome di altri popoli e altre culture. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani Ieri e Oggi su Radio Talpa. Grazie per essere stati con me, ci troviamo alla prossima puntata.
3: Ringraziamo Raffaella Milandri per questa interessantissima puntata su quelle che vengono definite balle spaziali sui nativi, un motivo in più per riflettere quando ascoltiamo delle notizie sui nativi americani. Vi ricordo, questa trasmissione va in onda il venerdì alle ore 17:30 su radiotalpa.it, la settimana successiva in replica, e poi potete ascoltare comodamente il podcast che trovate sui social, sul nostro sito ufficiale e naturalmente anche su tutti i canali di Raffaella Milandri. Da Maurizio benvenuti da Radio Talpa, da Raffaella Milandri, un buon proseguimento di ascolto. Ciao!
4: Avete ascoltato Nativi Americani, Ieri e Oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
5: Rock, una delle mille voci di RadioTalpa.it.

L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: Avete ascoltato Music Enjoy, quando le parole non servono, con Bibi DJ.
1: BFF Songs, le canzoni amiche,
2: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: E dopo ogni estate, dopo ogni peperonata, si ripropone qualcosa sempre di interessante. E noi siamo le BFF Eva Evil e Lucy. Ciao Lucy!
1: Ciao Eva, bentornata.
0: Siamo qui negli studi di Radio Talpa per registrare una nuova puntata di BFF, Best Friends Forever, la trasmissione che è stata inaugurata lo scorso anno, che è piaciuta moltissimo e che va in onda ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it, ma anche alle 23 su Radio Icaro e anche Icaro Play, che è il loro portale e in streaming, e poi la domenica, per chi si fosse perso la puntata, la può ascoltare su Radio Icaro alle ore 21. Siamo partiti con l'anno 1993, perché vi ricordo che la nostra trasmissione, Lucy, che cos'è? Un percorso storio
1: sì, noi ci siamo conosciute nel lontano 1976 e da lì abbiamo iniziato il nostro percorso di vita e di musica.
0: Esatto, e ogni anno abbiamo attraversato gli anni in cui ci siamo conosciuti attraverso le canzoni che hanno caratterizzato la nostra amicizia, ma anche la nostra vita. Siamo arrivati al 1993.
1: Mamma mia.
0: Sono passati diversi anni, abbiamo fatto quasi 20 anni di canzoni.
1: 21 anni avevamo, Eva.
0: Eravamo giovani, e loro invece erano giovani anche loro, erano le Breeders, nel 1993 con Cannonball l'indie rock trova una delle sue vette più divertenti e contagiose, grazie alle sorelle Deal e alla loro band. Cannonball infatti è tratta dal loro album Last Splash e parte con quella linea di basso inconfondibile e la voce filtrata dal megafono che fa salire l'energia a mille. Un successo travolgente e stravagante, diventato un riempipista istantaneo nelle serate rock. Sicuramente la ricorderete, come sicuramente ricorderete anche il prossimo pezzo che invece ce lo propone la Lucy.
1: Sì, allora, Break It Down Again dei Tears for Fears. I Tears for Fears sono un gruppo musicale new wave britannico formatosi nel 1981. E new wave e new romantic e Shout Everybody Wants to Rule the World sono le più famose,
0: esatto,
1: quelle che conosciamo. Shout, te lo ricordi te, i nostri festini con Shout,
0: i nostri festini alle medie con Shout
1: nei garage abbracciati stretti, che emozione. Allora, questa canzone cosa parla? Parla della necessità di smantellare, analizzare e scomporre i propri sogni, piani e illusioni per affrontare la realtà e accettare il cambiamento. Sei pronta a smantellare?
0: Vai con Tears for Fears!
1: Vai!

0: lei era la dolcissima e bellissima Hope Sandoval dei Mazzy Star con questa Fade Into You. Abbassiamo un attimo le luci in studio in questo momento, perché la sua voce è eterea, chitarra acustica acida e quell'atmosfera dream pop indolente che vi farà sognare ad occhi aperti mentre la pioggia batte sui vetri, appena caratterizzato anche il nostro studio, quindi siamo un po' in vena.
1: Ciao, io posso anche andare via dopo questa presentazione.
0: Chapeau. Lucy, resta con noi, perché resta dopo Mazzy Star sicuramente anche tu hai qualcosa di importante.
1: Lo dico, che cosa mi viene da ridere? I'm Every Woman, cantata da Whitney Houston. Wow. È un potente inno all'empowerment. L'ho detto bene?
0: Perché empowerment, bravissimo.
1: Porca miseria, ricominciamo con la pronuncia, è femminile. Alla forza e alla solidarietà tra donne, che diciamo la verità, sta solidarietà non è che proprio, insomma, non è che non basta mai, non basta mai. E questa canzone è una rivisitazione, no? Era stata cantata originariamente da Chaka Khan nel 1978, e la quale appare nel videoclip di Whitney Houston come omaggio e passaggio di testimone. A voi, I'm Every Woman.

0: siamo ancora alle BFF, l'ultimi due pezzi, l'ultima smanciata. Anzi no, mi sono dimenticata. No, non è l'ultima.
1: Due.
0: Mancano ancora due pezzi a testa per la conclusione della puntata. E questa era la meravigliosa Carol Brock degli Smashing Pumpkins con il leggendario album Siamese Dream. I fondamentali Smashing Pumpkins aprono le danze del 93 grazie a questo pezzo, guidata da un rutulante travolgente e muri di chitarre distorte. La voce meravigliosa di Billy Corgan, che io ho visto dal vivo, devo anche dire, nel 98,
1: ecco,
0: mi pare, a Roma, loro sono proprio una tra le mie band preferite. La voce di Billy Corgan attacca l'industria discografica dell'epoca, un pezzo carico di adrenalina, perfetto per accendere la carica del rock alternativo. Però gli Smashing Pumpkins sono meravigliosi anche in Melancholia, Infinite Sadness, in Avador, adesso si stanno ricreando altre cose. Una band veramente che ha creato cose molto originali, interessanti, e che non smette mai di stupire, anche se la formazione ha subito diverse variazioni, come capita in molte rock band.
1: Mi tocca ascoltare sta trasmissione, Eva. Guarda,
0: sì, dopo ti ricordo quando vai in onda, perché immagino che non te lo ricordi.
1: No, me lo ricordo. Mi tocca ascoltarla, ma sei proprio brava.
0: Sì.
1: Ma falla tutta da sola.
0: Assolutamente no, ho bisogno di te, che sei la mia BFF.
1: Così, no,
0: infanzia.
1: Dai.
0: E soprattutto vorrei invitare il nostro sponsor Cinar la prossima volta, per chi vede il video pubblicitario della
1: visto
0: trasmissione.
1: Bello, eh? Che video. Ecco.
0: I video.
1: Ok. Living on my own, è vero? Una canzone scritta e interpretata da Freddie Mercury, non a traccia del suo primo album solista, Mr. Bad Guy. Tutto qui. Cosa vuoi che vi dico? Niente,
0: un'altra
1: basta.
0: Voce meravigliosa, Freddie Mercury.
1: Brava,
0: cosa vuoi dire,
1: infatti,
0: di più?
1: Basta, l'ascoltiamo, punto e basta. Living on My Own di Freddie Mercury. Sometimes

0: adesso siamo veramente agli ultimi colpi del 1993. Prima di presentare gli ultimi due pezzi, depresentare questa canzone che abbiamo ascoltato e presentarla prossima, la Luci ci ricorderà i nostri orari e le nostre messe in onda. Vi ricordo che siamo le BFF, Lucy, Lucille, Eva e Evil, e andiamo in onda
1: ogni venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it o alle 23 su www.icaroplay.it. Oppure la domenica alle ore 15 su Radio Talpa o alle 21 su Radio Icaro.
0: Sei stata bravissima, te che dici. E a proposito del www, mi è fatto venire in mente che l'esordio del Wu-Tang Clan è proprio di questi anni, nel 1993, te con il www. Wu-Tang Clan, esatto, è uscito Enter the Wu-Tang, l'album di esordio che ridefinisce completamente il suono dell'hip hop di New York, introducendo un'estetica cruda, sonorità scure e citazioni dei film di arti marziali. Ma scusate, volevo scusarmi con Liz Phair perché non l'ho depresentata. La canzone era Fucking Run di questa cantautrice, e dal suo capolavoro Exile in Guyville, un pezzo schietto, melodico e senza peli sulla lingua. La Phair ha riscritto le regole del cantautorato indie al femminile, con ironia tagliente e disarmante onestà. Il brano fa parte del monumentale album d'esordio di Liz Phair, che appunto si intitolava Exile in Guyville del 93, e l'intero disco nasce come una risposta traccia per traccia, punto per punto, al celebre album Exile on Main Street dei Rolling Stones, quindi è una citazione abbastanza importante perché sì, cita i grandissimi, riletto però dal punto di vista di una giovane donna che cerca di farsi strada nella scena musicale di Chicago, un ambiente all'epoca dominato quasi esclusivamente da uomini, il Guyville appunto. E adesso Luci, l'ultima canzone del 93, quale sarà?
1: No, ma ho fatto una io non so come mi vengono. Lo sai cosa ho scelto?
0: Ho paura.
1: Stiamo come stiamo di Mia Martini e Loredana Bertè. Allora, ecco, come stiamo?
0: Bene, perché siamo cariche per proporre ai nostri ascoltatori una nuova puntata.
1: Certo.
0: Siamo un po' tristi perché è finita
1: l'estate.
0: Io
1: mi scarico. No, però io finita l'estate sto male. Lo so che è stata un'estate caldissima, ma io vorrei essere
0: anche
1: di nuovo a giugno. Sì.
0: Sono d'accordo con te.
1: Quindi, cos'è sto stiamo come stiamo? Cosa significa? Trovarsi in una condizione precaria, difficile o confusa, accettando così com'è, spesso con un senso di rassegnazione o di precarietà esistenziale. Mia Martini e Loredana Bertè in Stiamo come stiamo.
0: Ciao!

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Buon pomeriggio da Federica Chicalcaliandro. In questo secondo appuntamento di Arte Random Music sul canale ADMR Rock Web Radio cercheremo di tracciare la parabola e le intersezioni con la musica del più importante artista americano nello sviluppo della fotografia, Huey Smith. Nato a Wichita, Kansas nel 1918, Smith ebbe il primo incontro con la fotografia a 13 anni. Quando affascinato dal mondo dell'aviazione, la madre gli presta una macchina fotografica, invitandolo a visitare un vicino aeroporto locale per qualche scatto. La macchina fotografica diventa subito la sua passione e documenta le attività sportive e scolastiche. A 15 anni le sue foto vengono già pubblicate su Wichita Press, mentre il 25 luglio 1934 il New York Times pubblica una sua foto del fiume Arkansas, prosciugato e divenuto una lastra di fango, testimonianza degli eventi meteorologici estremi che stavano devastando il Midwest. Nel 1936 Huey Smith inizia gli studi universitari, che presto abbandona per trasferirsi a New York. Lavora per Newseek, dove diviene famoso per il suo perfezionismo, prestando successivamente la sua opera per la rivista Life e costruendo rapidamente un forte rapporto professionale con il loro direttore delle immagini, Wilson Hicks. A partire dal 1943, Smith diviene corrispondente di guerra per la Ziff Davis Publishing. Scatta foto in prima linea nel teatro del Pacifico della Seconda Guerra Mondiale, fino al 1945, quando viene ferito mentre documentava la battaglia di Okinawa. Nell'immediato dopoguerra, Smith diventa protagonista del giornalismo fotografico moderno. Realizza reportage fotografici di successo con una prospettiva umanistica e una forte coscienza sociale. Nel 1957, quando già è un nome di punta del giornalismo fotografico, avviene il suo primo incrocio col mondo musicale. Creed Taylor, produttore della Bethlehem Records, ingaggia Huey Smith per la foto di copertina del secondo titolo del Pat Moran Quartet.

L'interesse di Huey Smith per la musica, il jazz in particolare, era giunto al culmine dopo il suo trasferimento nella stessa strada di Manhattan. Nel loft ove abita e gli installa una rete di microfoni. Aileen ha 31 anni meno di Smith. Accetta l'invito del fotografo a diventare suo assistente. Abbandona l'università avviando col fotoreporter anche una relazione. Nello stesso periodo, Kazuhiko Motamura, amico di Smith, propone di fotografare e visitare la città giapponese di Minamata e documentare una malattia che si stava diffondendo laggiù. Una sindrome dovuta agli effetti dell'avvelenamento da mercurio causato dagli sversamenti di una fabbrica della Kiso Corporation. Smith e la Sprague si trasferiscono a Minamata e si sposano qualche giorno dopo l'arrivo. Tra il 1971 e il 1974, in questo villaggio città industriale di pescatori, documentano con un intenso reportage la malattia di Minamata. Durante la permanenza, Smith viene anche coinvolto in un duro scontro fra attivisti e

ecologisti e i membri del sindacato locale della Chisso, riportando gravi danni alla vista. Al ritorno in America viene pubblicato Minamata, un avvertimento per il mondo di Yuji Smith, El Eileen Sprague, che contiene una delle opere più celebri del fotoreporter, Tomoko e la madre nel lido, ove una madre culla la figlia gravemente deforme in uno stabilimento balneare. Nel 1974 viene pubblicato dalla Columbia un box celebrativo di Charles Ives, primo compositore classico autenticamente nordamericano. La produzione di Ives è caratterizzata da uno spiccato gusto per la sperimentazione e la ricerca, che avrebbe influenzato anche Frank Zappa. Alieno da ogni sistematicità, Ives scelse di non essere un musicista professionista a favore di una maggiore libertà compositiva. Il booklet allegato al box contiene una documentazione fotografica, fra cui i crediti troviamo anche quelli di Smith.

Le fotografie possono evocare abbastanza emozioni da fungere da catalizzatore per il pensiero. Così si esprime Huggy Smith. Nel suo lavoro egli era ossessivo nel perseguire la propria visione e questo approccio è tanto più evidente nel progetto che documenta gli effetti mortali dell'inquinamento a Minamata, concepito da Smith come un vero e proprio avvertimento al mondo. Il fotografo americano ha sempre avuto un'attitudine giornalistica, mettendo se stesso e quindi lo spettatore al centro emotivo di ciò che vedeva. Huggy Smith venne descritto come un uomo dal carattere burbero, mentre se ne trascurava l'acuto senso dell'umorismo, la personalità giocosa che si intravede a volte nel lavoro fotografico, ove mostra non solo il dolore fisico e mentale dei soggetti fotografati, ma anche la loro determinazione, umanità e gioia. La grande passione per la documentazione fotografica non ha fermato Smith neanche di fronte ai problemi fisici, accusati dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, aggravati dall'abuso di alcol e dalle altre gravi ferite subite durante i tafferugli in Giappone. Non riuscendo più neanche ad alzare il braccio per fotografare, egli usava il cavo di scatto della macchina fotografica con la bocca, continuando a regalare al pubblico immagini intense, emozionanti e dal forte impatto visivo. Con la sua tecnica dell'illuminazione selettiva, Smith accentua parti dell'immagine, come i visi o particolari oggetti, mentre il resto della scena restava in ombra. Nel 1981, i Really Red, una delle leggende del punk texano, rendono omaggio all'attivismo sociale e politico di Huggy Smith. Per stampare Ti insegno la paura, loro primo album, usano in copertina una foto emblematica del fotografo americano che mostra gli occhi minacciosi di due individui che si intravedono da una buca delle lettere. Spina dorsale dell'underground di Houston, i Really Red rischiarono non poco per la loro vita, avendo più volte sfidato il locale dipartimento di polizia, distintosi per una folle violenza dei metodi.

La fotografia di Hughie Smith va molto oltre la rappresentazione del soggetto. Egli vuole conferire una forza espressiva che innalzi la condizione umana.

Alla fine del soggiorno giapponese, Yuji Smith era tornato a New York. I suoi amici ed estimatori, allarmati dal peggioramento delle condizioni di salute, organizzano il suo ingresso nel corpo docente del Dipartimento d'Arte e del Dipartimento di Giornalismo presso l'Università dell'Arizona. Dopo il suo trasferimento a Tucson, Smith, pur continuando a insegnare e organizzare il suo sconfinato archivio, subisce un paio di ictus che nel 1978 lo portarono alla morte. Yuji Smith è stato una fonte di ispirazione e mentore per molti fotografi. La sua attenzione ai dettagli e alla composizione delle foto gli ha consentito di creare immagini di grande impatto. Durante la sua vita, relativamente breve e spesso dolorosa, ha creato almeno 50 immagini così potenti che hanno alterato la percezione della storia del XX secolo. Smith ha raccontato i suoi tempi con rigore, interpretando per immagini i disagi della società americana, la povertà, la segregazione razziale e la malattia mentale, la lotta per i diritti umani e la tutela dell'ambiente. Ha affrontato il lavoro come un atto di giustizia sociale, ha cercato di dare voce a chi non aveva la possibilità di farlo, con un impatto rilevante sul fotogiornalismo e la fotografia documentaria. Con la sua attività, Yuji Smith ha influenzato molte generazioni di fotografi, anche attraverso il lavoro di docente, organizzando workshop, seminari per giovani fotografi, ma anche fotografi professionisti. Gli archivi di Smith

sono conservati presso il Centro di Fotografia Creativa di Tucson e la sua eredità si rinnova attraverso una fondazione che porta il suo nome e promuove la fotografia umanistica attraverso premi per quei fotografi che si sono distinti nel settore. Anche per oggi è tutto. Federica Calcagliandro vi lascia una buona serata dal canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

democrazia è un'idea davvero geniale, ma purtroppo la psicologia di massa ha delle leggi invariabili. Si arriva sempre al dominio dei più stupidi e dei più violenti. Forse è per questo che tutte le persone di successo che conosco si comportano come se avessero due tette gigantesche.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire.

amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: E così, in questo modo, va a chiudersi l'esibizione di Nina Simone al Festival Jazz di Montreux. Una Nina Simone che aveva grossi problemi finanziari, che era appena fuggita dalla Liberia, da Monrovia, in fretta e furia, aveva lasciato dietro di sé emozioni bruciate, rivelandosi dunque in quel momento una belva esasperata, dilaniata tra folgore ed autodistruzione. Questo concerto non è che un'istantanea della situazione psicologica e artistica in cui si trovava Nina Simone al suo arrivo in Svizzera. In quell'estate del 1976, dilaniata tra la follia, l'eccesso, il disastro della sua odissea e la speranza, nonostante tutto, la speranza che attraverso la sua arte e la sua dignità, affermata con fierezza, la fortuna potesse girare di nuovo. Bene, questo era il concerto, l'esibizione di Nina Simone al Montreux Jazz Festival. Maurizio, benvenuti. Vi auguro una buona giornata.
1: State ascoltando.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

È del 1964 il brano Le ti ama di Fausto Leali, soprannominato il Negro Bianco per la sua voce molto particolare. Il brano è tratto dal suo omonimo lavoro d'esordio e della cover di She Loves You dei Beatles.

Javan Caetano Viana, noto come Javan, è un famoso compositore e chitarrista brasiliano. Inizia la sua attività artistica nel 1973 ed è tuttora in attività. Dal 1976 ad oggi ha inciso 30 album, fra live, raccolta e in studio.

The Kingsman, Louie Louie, un brano scritto da Richard Benz nel 1955, poi ripreso da numerosi artisti, tra cui appunto i Kingsman, che la pubblicarono nel 1963. Ora gli Hellos.

di Hello, ovvero la Electric Light Orchestra, con un brano del 1979, Don't Break Me Down, un brano che chiudeva il loro LP Discovery. E continuiamo con The Suite.

Station, un grande successo targato Sweet. Il brano risale al 1975 ed è compreso nel loro album Give Us a Wink. È il singolo che seguì l'altra grande hit della band, Fox on the Run. Varie cover anche per questo brano, la più famosa è certamente quella di Def Leppard, cui seguirono i Raven, Steve Stevens, gli Scorpions e vari altri. Ora Fleetwood Mac.

Christine McVie, voce dei Fleetwood Mac, scrisse nel 77 uno dei brani più di successo per il gruppo. In quel periodo c'erano grosse tensioni all'interno della band ed il brano vuole dare un sogno di speranza per il futuro. Don't Stop è il secondo singolo tratto dall'arci premiato LP Rumours. Ora Elvin Stardust.

Alvin Stardust ebbe un discreto successo nei primi anni 70, specialmente tra gli adolescenti. Nella sua non lunga carriera incise 5 album, ma A Cooker Chew venne pubblicata nel 1973, un brano scatenato e divertente in linea col glam rock che in quel periodo faceva impazzire i giovanissimi consumatori di musica.

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: Cari amiche e cari amici, ancora un abbraccio da Maurizio Benvenuti qui dalla sede di Radio Talpa in Via del Prete 7 in quel di Cattolica. Ancora una nuova puntata di Echi di Talpa per ascoltare le testimonianze dei talpisti della prima generazione. Echi di Talpa continua a risuonare come un corridoio che collega ciò che è successo ieri a quello che succede oggi. Tra i muri della nuova sede, dentro i nuovi archivi, vive ancora l'eco di noi ragazze di allora. Ascolterete anche oggi voci che portano il sapore delle notti in radio, le nostre passioni incendiarie, le utopie che ci facevano svegliare prima dell'alba e i piccoli gesti che hanno costruito una comunità. Ogni testimonianza, così come quella che ascolterete oggi, è un frammento di vita che torna a farsi suono e ogni jingle un battito che riaccende ricordi. Non è solo memoria, è presenza. La sensazione che quei giorni non siano mai davvero finiti, ma continuino a parlare dentro di noi. E allora anche oggi accomodatevi, ascoltate la storia che sta per partire, lasciatevi attraversare da lì. È la nostra generazione che parla con la stessa curiosità, lo stesso coraggio e la stessa voglia di cambiare il mondo. Oggi protagonista è Maurizio Cecchini.
2: Babbo, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
3: Voglio che scuole sta zitto! Non si trasmetta piagna!

E questa è la testimonianza talpista di Maurizio Cecchini. Penso che l'idea di riavvolgere il nastro dei ricordi e di raccontare alle nuove generazioni cosa ha rappresentato Radio Talpa per questa piccola comunità sia non solo bella, ma anche necessaria. Io al tempo ero molto giovane, ma ricordo perfettamente il fermento e l'eccitazione che le prime radio libere avevano prodotto tra la gente. Attraverso questo nuovo strumento di comunicazione si scoprì il piacere di condividere emozioni, esperienze e opinioni senza nascondersi dietro un monitor. I programmi che a tutte le ore accompagnavano le nostre giornate non erano condizionati dai dati di ascolto e davano spazio a chiunque desiderasse esplorare nuovi orizzonti musicali senza preclusioni e senza puzza sotto il naso.

Non ringrazierò mai abbastanza Radio Talpa e Big Luciano, che non si ricorderà certamente di me se non per quanto l'ho fatto incazzare. Era, credo, l'inverno del 1981, quando, non so per quale strano incrocio del destino, mi ritrovai con Tommy Morosini alla console della radio per sostituire la mitica Marzia del Cuckoo's Nest. Non so se l'ho scritto male, ma poco importa, resta mitico il negozio come chi lo gestiva. E questo per iniziare un nuovo programma dalle 22 alle 23:30, dedicato tutto alla musica punk, dark, new wave, senza alcuna concessione per la musica commerciale.

L'emozione del debutto e la voce impastata dall'imbarazzo pronunciando le prime parole al microfono le sento ancora vive sulla pelle. Ci avevano fatto un regalo straordinario per noi, innamorati, senza riserve di un genere che al tempo trovava spazio solamente all'Aleph di Gabicce o allo Slego di Viserba. Era un'occasione unica per tentare di diffondere il nostro credo musicale con lo strumento più potente dell'epoca, la radio libera. Fu così che iniziò la nostra avventura. Arrivavamo in radio con i nostri vinili, i nostri demo e cassette con dentro a volte pezzi rarissimi. Eravamo pieni di entusiasmo e presunzione. Era il periodo dell'afro e del reggae e per noi era dura, ma l'amore incondizionato per quel movimento musicale ci faceva sentire speciali, unici e superiori.

Radio Talpa era davvero la casa di chiunque la volesse abitare. Quella porta aperta era davvero una porta aperta, tanto che durante i nostri programmi erano normali le incursioni degli amici. Ciao Mauro Drudi, Dani Bertozzi, Vince, Vimini, Del Duca, Lorenzi, Andrea, Giannetto, Cece, Scapcio, Gerbo, Titti, Simoncelli, Adam e tanti altri che arrivavano con cassette appena registrate in mansarde adibite a sale di registrazione improvvisate e noi li proponevamo in radio come gruppi innovativi di Manchester.

0: cazzo!
1: Tra i mille aneddoti legati a quel periodo, ne ricordo due che ancora mi fanno sorridere. Il nostro programma era completamente anarchico, non c'era scaletta, ma pura improvvisazione. E così funzionava anche con la richiesta dei pezzi da parte degli ascoltatori. Una sera veniamo contattati da un gruppo arci di Reccione. Erano imbufaliti con noi perché erano amanti della musica folk e volevano